0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

Quando arrivarono gli investigatori, le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

normale, come tutti quanti. Che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io, e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi, stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
1: Piacere.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Dai, su, se su 8.000 firme non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene.
1: In fondo, la coscienza di Zero Calcare, ovvero l'armadillo, ha pienamente ragione. Potrebbe un po' valere per i dischi, per la moda. Parlo per me, naturalmente, ma ognuno può farne tesoro in base a quel che più ama. Sì, perché sebbene musicalmente e stilisticamente parlando, che poi nel mio caso sono andati sempre di pari passo, dato che sono un ex metallaro, fosse abbastanza facile decidere quali dischi ascoltare e quale tra le mille maglie rigorosamente nere volessi mettere, superata una certa età, fermarsi a scegliere un film o una serie TV per passare una serata o per occupare il tempo di una pausa mentre si fa pranzo, è diventata la cosa più difficile del mondo. Sarà forse la poca abitudine all'infinita scelta dei cataloghi attuali, sarà che faccio parte di quella fetta di generazione che la proiezione di un film rappresentava un rituale, un appuntamento immancabile. Prima funzionava così, almeno per me. Ogni domenica, nel momento caffè, dopo pranzo e dopo aver lasciato finire di leggere il giornale a mio padre, partiva la consultazione dell'ultima pagina del quotidiano, che riguardava in ordine oroscopo, meteo, orari dei treni e tutta la programmazione oraria dei cinema cittadini. Telefonate o SMS agli amici più stretti e raggiungere il cinema con bus o scooter in base alla scelta del gruppo. Voi vi ricordate il primo film che avete visto al cinema? So che può sembrare strano, ma ho dei flashback targati 1991, sebbene sia un 88, con l'ingresso del cinema e uno sfuggente fotogramma della sala buia, con tanto di proiezioni in corso. Purtroppo quel cinema non esiste più. Il terremoto del 2016 a Norcia, paese in cui io ho vissuto nei primi 5 anni della mia vita, ha lasciato macerie e polvere, proprio come nei miei ricordi. Tartarughe Ninja alla riscossa è stato il mio primo film al cinema, rendetevi conto. Quanto è importante la conservazione di un ricordo legato ad un luogo come può essere il cinema, poi proprio noi, la vera e propria terra del cinema, i grandi film del passato, i registi che hanno insegnato al mondo, per non parlare della nostra città, con un bel premio Oscar nel palmarès grazie a uno dei migliori scenografi del mondo. Tutto questo non avrebbe mai avuto senso senza un luogo, un santuario, dove la magia diventa realtà, dove l'odore del popcorn caldo, il velluto rosso delle polverose e pesanti tende delle sale, ci divideva da quelle che erano le grandi avventure e le storie dei nostri personaggi preferiti. Quei momenti in cui i grandi tornavano bambini e sono avvenuti i primi baci, rubati tra le mani che si sfiorano. Quanto possiamo raccontare? Abbiamo visto nascere i multisala con la meraviglia negli occhi del nuovo, del futuro, e improvvisamente ci siamo dimenticati da dove siamo partiti a sognare. Per fortuna c'è ancora chi non molla, chi ancora crede in questi luoghi unici e pieni di storia, chi nel cinema vero, quello di una volta, ancora ci scommette. Ed oggi, ai microfoni di Metropolitan, ci raccontano la loro avventura.

0: quindi cominciamo con quello che è l'appuntamento di oggi per The Metropolitan, e per questa puntata abbiamo il rappresentante del cinema Excelsior, che è sempre un problema dirlo nel modo giusto. Io non so se ormai voi penso che col tempo ti sei abituato, ma io l'ho sentito parlare in migliaia, l'ho sentito nominare in migliaia di modi con nomi strani. Excelsior in realtà è un nome abbastanza comune, specialmente se lo accostiamo a quello del mondo del cinema, magari anche a qualche hotel, una cosa del genere, ma c'è una storia diversa. Benvenuto Francesco, giusto?
1: Sì,
0: benvenuto.
1: Grazie. Quindi, mille
0: grazie a te per essere intervenuto, per dare il contributo, per essere qui a fare questa chiacchierata. E parto subito chiedendoti perché tu sei qui, nel senso, va bene Cinema Excelsior, ma chi sei tu per il Cinema Excelsior?
1: Allora, io insieme a un altro gruppo di ragazzi, siamo un gruppo di volontari innanzitutto. Il cinema è gestito da noi, altrimenti sarebbe chiuso, perché in breve il cinema è nato nel 54, fondato dalla parrocchia Immacolata, quindi è comunque partito tutto da un sacerdote negli anni 50, appunto così, per donare una nuova sala alla comunità, a cittadinanza maceratese. Negli anni è andato avanti per anni, gestito comunque da persone che lavoravano seriamente di quel loro lavoro, proiezionisti, professionisti e tutto il resto. Poi negli anni l'ultimo proiezionista è morto.
0: Okay. E per causa di forza maggiore, sì. Ahimè, sì.
1: E comunque c'è stata la crisi delle sale cinematografiche, che ormai va avanti da anni, e che il Covid poi ha dato una bella mazzata finale. Ma la sala poi negli anni ha dovuto anche rinnovarsi, perché comunque era pellicola.
0: Certo, cioè, noi avevamo certo, vari supporti che sono cambiati nel tempo, ma poi arriveremo anche a parlare, okay, di questo, dedicheremo una piccola...
1: No, questo è proprio velocemente, certo. Poi alla fine un gruppo di ragazzi si sono, appunto, per non vedere la sala chiusa, per dare comunque qualcosa alla città che potesse funzionare, hanno lavorato, hanno cercato di trovare dei fondi, e alla fine abbiamo un nuovo proiettore, abbiamo riaperto, e io mi sono inserito poi da... E alla fine abbiamo un nuovo proiettore, abbiamo riaperto, e io mi sono inserito poi da 4 anni insieme a questo gruppo di volontari.

0: quella che è stata per di più l'ultima l'ultimo cambiamento del cinema da quello che è stato per diversi anni in una situazione di stallo. Cioè penso che intorno dagli anni 70 agli anni 90, ecco, eravamo un po' lì con le tecniche comunque di riproduzione parlando, le sale comunque penso che erano costruite in un determinato modo, quindi ecco, ho vissuto un po' questa nuova, questi nuovi nomi, no? IMAX, questi grandi termini, le prime sale con il sistema Dolby, quindi tutte queste cose qui che rendevano comunque, davano un'esperienza maggiore a quello che poteva essere una serata al cinema, una serata di divertimento tra amici. Dicevi poco fa di questo gruppo di amici che quando vi siete ritrovati non riusciva a vedere diciamo la sala chiusa. Fa un certo effetto, nel senso, di trovarsi di fronte a una struttura come quella poi dell'Excelsior, che è storica, perché io ti dico storica perché mio padre ci ha cresciuto al cinema Excelsior, quindi l'ha visto tutto. Io da piccolino, poi, essendo di quella zona, facevo le rappresentazioni parrocchiali al cinema Excelsior, quindi è bello anche per me, cioè sono felice che ci siate voi oggi qui a rappresentare il discorso dei cinema cittadini, perché poi quel cinema veramente l'ho visto e vissuto davanti e dietro, nel senso sia nel backstage, dietro lo schermo, ecco, quello vogliamo dire, e quindi è una bellissima esperienza. E ti volevo chiedere proprio per questi discorsi qui, ecco, come vi siete rapportati, nel senso, ok, va bene il riaprire la sala, riaprire il cinema, con però quelle che attualmente sono le piattaforme di streaming, quindi c'è stato dietro anche tanto lavoro per cercare di avvicinare le persone che potevano scegliere tranquillamente di restare a casa e guardarsi un film, anzi con tutto il catalogo che c'è, quindi tanta scelta.
1: Allora, infatti ultimamente, data la crisi che c'era nelle sale cinematografiche, anche nei multisala, cinema anche più belli del nostro,
0: certo,
1: che comunque
0: certo.
1: E noi, riaprendo all'inizio, era ancora prima del Covid, quindi veniva più naturale che le persone venissero al cinema, nonostante già le piattaforme e tutto il resto, ma era più normale uscire di casa, non c'era la paura di stare insieme a tante persone.
0: Sì.
1: Dopo comunque quell'anno, due anni, è stato molto più difficile. All'inizio noi facciamo una proiezione settimanale, più qualche extra, perché essendo volontario nel nostro lavoro, quindi cerchiamo di fare
0: il minimo
1: possibile, ma fatto bene. E quindi, per cercare un po' di avvicinare le persone, cerchiamo soprattutto ultimamente, che c'è una ragazza bravissima che gestisce i social, che purtroppo per fortuna era una roba importantissima.
0: Sì, ormai è il fondamentale.
1: Sì. Okay. Grazie anche a lei, grazie anche un po' all'interessamento che ultimamente c'è verso il cinema, perché c'è un riavvicinamento, secondo me, nell'ultimo anno, comunque negli ultimi mesi, negli ultimi tempi. Grazie a questo abbiamo cercato un po' di riattirare le persone, comunque creando degli eventi extra, creando delle collaborazioni insieme ad altre associazioni della città, perché comunque sia noi siamo volontari, stiamo lavorando comunque come cittadinanza attiva anche come altre associazioni, che sono anche associazioni piccole che a volte non si conoscono, come dicevi prima, perché magari non hanno visibilità.
0: Certo.
1: E quindi tutto questo però alla fine crea interesse tra le persone. Oppure anche solo parlare alle persone in diversa maniera, cercare una programmazione che vada bene sia per una fascia d'età più avanzata, più giovani, universitari, cercare delle promozioni che funzionino per tutti, e anche in realtà interagire con la città, cioè comunque sia noi siamo persone diverse, di diverse età, lavoriamo, qualcuno studia, conoscendo persone, parlando del cinema, parlando del nostro interesse, della passione che ci mettiamo, le persone lo vedono, e quando vengono da noi, sapendo che siamo comunque persone che non lo fanno per lavoro, vedono la passione che ci mettiamo nel perché tenerlo aperto, questa cosa piace. Tante persone tornano perché dice: a me mi piace venire qui, nonostante quel sedile sia scomodissimo per guardare il film, però a me piace venire qui perché sento proprio la passione che ci mettete, mi piace vedervi lì a fare i biglietti la sera e siete contenti.
0: Parlavamo, infatti dicevo prima, una vera e propria esperienza, perché ormai tutto si basa su un discorso di esperienze, no?
1: Quindi, sì,

0: alla fine uno sì passa una serata, ma deve essere, cioè, anche nel, come dicevi tu, nel sedile scomodo, nello stare appiccicati, quindi quello che c'è sempre qualcosa di affascinante. Hai detto e abbiamo ripetuto prima, di te e di tuoi amici, colleghi, che avete ridato luce, nel senso proprio della parola, al cinema Excelsior, e io ti domando invece, da dove nasce tutta questa passione? Cioè, per arrivare a fare una cosa del genere, dire no, riapriamolo, dobbiamo assolutamente, per carità, sì, l'entusiasmo di condividere, però sicuramente dietro c'è una forte passione per il cinema.
1: A questo innanzitutto lo devo ad altre persone che sono del nostro gruppo, perché io purtroppo sono arrivato più tardi. Però questi ragazzi, come dicevi prima, essendo cresciuti nel cinema, sia all'interno della parrocchia, come dicevi te, facendo degli spettacoli, usandolo per altri motivi, o anche ragazzi esterni che lo usavano come cinema, andavano con la famiglia quando erano piccoli, qualcuno ci è cresciuto dentro perché ha lavorato col vecchio proiezionista e quindi ha visto tutto il cambiamento, passare dalla pellicola al digitale, vedere come funzionava. C'è proprio la storia, noi abbiamo una marea di locandine dei film dagli anni 50 in poi, cioè dentro senti la storia che c'è, vedi le persone che ci sono passate, vedi, ti ricordi, c'è un odore che rimane sempre lo stesso da anni ormai.
0: Vero, verissimo. Quella è una cosa che a volte mi prendono per matto, specialmente con la mia compagna, quando dico, lo senti questo odore? Sembra un po' quel velluto delle tende dei cinema. Bravo. Quella cosa, esatto, quindi... Sì, no, immagino. Quindi
1: che è polvere, però è comunque un buon odore.
0: Sì, beh, è un po' come quando ritorni da Londra che ti rimane nelle narici l'odore della metropolitana. È la stessa cosa. È una cosa che fa malissimo, però ce lo portiamo a casa un po' come souvenir, se possiamo dirlo in questo modo. Questo vale per te, e faccio la stessa domanda a te, come la farò un po' a tutti nelle altre puntate. Quando incontri persone nuove, o comunque quando hai intrapreso questo tra virgolette percorso, perché sostanzialmente si tratta semplicemente di gestire o come dire, darsi da fare per un'attività, ecco, le persone che ti sono vicine, che ti sono accanto, i tuoi familiari, gli amici, come l'hanno vissuta questa cosa? Che reazione hanno avuto? Nel senso, beh, sai, sono con un gruppo di amici, gestisco il cinema. Come l'hanno vissuta? Cioè, nel senso, c'è stata curiosità, c'è stato un po' come per dire, ma sei matto? Che reazioni ci sono state?
1: Sì, in effetti, di solito quando dici che gestisci un cinema c'è dello stupore, vedi, dall'altra persona che ci fa... io studio architettura, che c'entra?
0: Ah, ok, quindi, beh, anche questo certo fa.
1: Però, sì, perché ultimamente vedo che c'è stupore quando le persone si accorgono che una persona fa qualcosa... E non è un lavoro, non è uno studio, non è un qualcosa che nella vita poi ti porterà a fare altro. E è per questo anche il motivo per cui io, perlomeno io parlo per me, ma penso anche gli altri lo facciamo, per comunque fare qualcosa, essere attivi, donare qualcosa alla città. E in effetti vedo che nelle persone spesso magari non pensano che c'è questa possibilità, che c'è la possibilità di poter fare qualcosa, di farlo con passione e appunto poi a quel momento donare, regalare qualcosa, un servizio alla città.
0: È una cosa, come dicevi, il donare, fare una cosa del genere. Sì, perché ecco, mentre parlavi stavo immaginando, effettivamente mi mettevo nei panni io che ti conosco per la prima volta e tu mi dici gestisco un cinema. Allora, adesso, innanzitutto la prima cosa che pensi, ah ok, quindi te la passi bene, uno potrebbe pensare, però poi in realtà... Logicamente non hai spiegato il come, quante altre persone ci sono. Hai il riscontro poi delle persone quando vedi che riempiono la sala. Cioè, una cosa bella poi, ecco, nel caso dell'Excelsior, quando tu vedi che la fila per entrare comincia già dalla chiesa, è una grande soddisfazione. Tutto il lavoro che c'è dietro, quindi tutto quello che va a rientrare nella parentesi gestisco un cinema, che non si tratta, come nell'immaginario collettivo, tu mi confermi, che stai lì, guardi dall'alto le persone che entrano, ma muoversi, darsi da fare, dicevi prima, lo staccare i biglietti, accompagnare le persone, quindi c'è tutta quella cosa dietro e sicuramente c'è tanto stupore anche perché non è una cosa da tutti i giorni, non è che dici ah sai boh, la butto lì, gioco a calcio oppure che ne so, faccio una cosa abbastanza diffusa. C'è tanto fascino in tutto questo, cioè in una scelta del genere, e come dici tu può anche essere una sorta di sbocco lavorativo, può anche essere un'idea, perché comunque la gestione di tutti questi spazi deve prevedere per forza qualcuno che gli stia dietro. E mi dicevi della storia del cinema, ne abbiamo parlato comunque, e invece adesso mi sposto, magari faccio bene o faccio male, non lo so, vedrò poi dalla tua reazione, dalla tua espressione. Siete attualmente uno degli unici due cinema in città all'effettivo, cioè che funzionano tra virgolette. Qualcuno ce lo siamo perso, qualcuno non esiste più, quindi è una bella sensazione. E ti chiedo, ora che tu vedi le cose dall'altra parte, quindi come dicevo io, da dietro lo schermo, come ricordi tutti quei cinema in città, come li vivevi, che esperienze ti davano?
1: Allora, in effetti prima i cinema erano praticamente in quasi ogni quartiere.
0: Sì.
1: Io vivo zona via dei Velini, quindi c'era il Tiffany. Da piccolo io sono cresciuto tra il Tiffany e l'Excelsior. Quando mi portavano al multiplex era tipo andare, non lo so.
0: Sì, sembrava
1: la roba meravigliosa.
0: Le cose nei film americani, sì, dove ti portano i bambini, li portano al centro commerciale con la mega sala.
1: Esatto. Sì, popcorn, la Coca-Cola. E appunto non c'è più questa varietà d'offerta, nonostante i film che escano siano più o meno gli stessi, però qualcuno lo tiene un giorno, qualcuno un altro, qualcuno mette un film magari più particolare, ma qualcuno lo mette in lingua originale. Non c'è più questa varietà, non c'è più questa vastità di scelta che ci avevamo una volta, o comunque la comodità di spostarci a piedi per andare al cinema perché magari è quello del mio quartiere. E quindi questa cosa l'abbiamo sentita parecchio anche noi, nel senso, è rimasto solo un cinema. Noi non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a nessuno.
0: Certo,
1: noi stiamo praticamente cercando di variare l'offerta, di creare fermento, perché secondo me creare interesse, varietà d'offerta di cose, crea secondo me più interesse tra le persone. Mm-hmm. Quando vedi che ce n'è solo una di cosa, dici perché ce n'è solo una? Ma quasi che sto a casa, chi ci va lì? Ne vedi già due, magari ne vedi tre, ne vedi quattro. Io spero
0: certo,
1: che aumentino,
0: certo,
1: le cose, ci sia più interesse, che le persone magari si... non lo so. Quindi sì, cioè, vedere che mano a mano chi chiudeva, chi non ce la faceva più, questa cosa secondo me di avere una maggiore scelta fa bene al settore comunque.
0: Sì, assolutamente. Ti faccio una domanda che vediamo se te lo ricordi. Il primo film che hai visto al cinema? Che a volte per quanto assurdo sia, ma si fa difficoltà, cioè.
1: Allora, forse il primo che ricordo bene bene bene dall'inizio alla fine, non so se fosse il primo film, era Tarzan, il cartone.
0: Ok.
1: Però il primo in effetti mi sa che era l'Excelsior, però.
0: Era l'Excelsior, e io sì, ho una bella notizia per te, perché il primo film che ricordo, adesso che ricordo bene di aver visto, era o il 23 dicembre o comunque la vigilia di Natale, era, se non sbaglio, Miracolo sulla 34esima strada. Quindi proprio film natalizio. Poi mia nonna abita proprio all'inizio di Corso Cavour, quindi a piedi ci sono andato con mio padre, e quindi è un bellissimo ricordo che ho, una di quelle cose che ho in mente, proprio che è legata comunque, come dicevo prima, essendo cresciuto, anche essendo del quartiere. Sì, anch'io ero sono di Via dei Velini, e andavo al Tiffany sostanzialmente al cinema, però l'Excelsior aveva sempre un po' quella marcia in più, non so perché, anche perché un po', devo essere onesto, il Tiffany mi metteva un po' soggezione, perché c'era quell'ingresso molto molto scuro con questi tendoni, avevano fatto una scelta di locandine non proprio azzeccata per i bambini, perché appena entravi all'ingresso a sinistra ti trovavi questa gigantografia di Nosferatu questo personaggio bianco cadaverico.
1: È vero, non lo ricordavo.
0: Perché per me è stato un trauma. Quindi è una bella cosa, è un bel ricordo. Però il primo film che ho visto è Tartaruga Ninja, ma sono di un'altra epoca, quindi, e soprattutto non a Macerata. E a proposito di Macerata, di Macerata possiamo parlare parecchio e può andare a braccetto comunque con il cinema, quello grande, proprio quello fatto, il cinema da fare, il cinema da costruire. Abbiamo visto qualche anno fa che è stata data la laurea ad honoris causa, spero di averlo detto bene, correggetemi se poi mi ascoltate, a Dante Ferretti. Poi abbiamo personaggi illustri anche qua a Macerata che hanno una certa storia. Io, grande appassionato comunque di supereroi, diciamo, non so se lo sapevi, ma c'è una fettina di Macerata nel film di Batman di Tim Burton, perché la voce del commissario Gordon è Silvio Spaccesi, maceratese. Quindi grande notizia, e insomma una bella cosa che dà, diciamo, alla nostra città un valore in più per comunque apprezzare il cinema e i luoghi dove c'è il cinema. E a proposito di piccolo salto indietro, come stavo appunto dicendo, ho visto poco fa la selezione fantastica che avete fatto per riproporre comunque film con qualche anniversario, qualche evento. Ho visto qualche settimana fa, non so se è passato un mese, con Metropolis, quindi una scelta bella, come dire, anche coraggiosa, considerando che Metropolis è un film muto, è il primo film di fantascienza muto. Però voi avete avuto una bella idea, giusto? Perché lo avete musicato. Quindi
1: sì.
0: Come avete fatto? Come avete creato tutto questo evento? Perché è stato un evento vero e proprio.
1: È partito da alcuni componenti del nostro staff che conoscevano appunto questa band di Macerata, i Metronom, e hanno proposto a questa band di questa cosa, che era abbastanza assurda, anche abbastanza difficile, lunga. Infatti è una cosa che va avanti da parecchi mesi. La band ci ha lavorato tantissimo tempo,
0: immagino,
1: e noi alla fine ci abbiamo lavorato anche noi con quello che potevamo fare, cioè proponendo, pubblicizzando la cosa, e è stata un'idea secondo me meravigliosa. Purtroppo non l'ho avuta io, perché è stata un'idea veramente bella, perché è veramente bellissima, e è stato veramente un evento che per noi è stato molto importante, perché abbiamo visto proprio l'interesse delle persone a vedere qualcosa di nuovo. Io vedo che quando anche altri cinema organizzano qualcosa di diverso, qualcosa con magari il regista in sala, musica, qualcosa che porta in più alla pellicola, al solo film, la gente va.
0: Certo.
1: Qualunque cinema, io vedo anche qui a Macerata quando qualcuno organizza qualcosa, e l'evento in più che smuove qualcosa, che smuove interesse, secondo me ha funzionato moltissimo.
0: Sì,
1: il cinema è stato pieno, ci hanno chiesto mille domande, se lo rifaremo, se chi sono loro, il film, locandine. Cioè, abbiamo visto proprio fermento e interesse tra le persone.
0: Sì, è molto bello che al di là delle grandi case comunque di produzione, che spesso e volentieri per anniversari ripropongono vecchi film restaurati, insomma anche Metropolis, penso una decina di anni fa, è stato restaurato da un'associazione di Bologna, se non sbaglio, che tratta proprio questi film da restaurare, una sorta di cinema ritrovato, magari poi forse era il nome di questa associazione.
1: Sì, la Cinedega.
0: La cosa bella è che comunque con voi c'è anche il fatto che date la possibilità alle nuove generazioni di conoscere comunque quelli che sono film che hanno fatto la storia del cinema. Abbiamo citato Metropolis con la particolarità della band che ha suonato durante la pellicola. Ho visto poi che avete riportato Citizen Kane, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Quindi anche quello film importantissimo con Orson Welles, giusto?
1: Sì, io magari dico con Orson Welles.
0: Esatto, io dico cose con un flusso,
1: sì, sì.
0: Però poi magari a volte sbaglio. E quindi è importante dare anche a chi vuole appassionarsi o è semplicemente appassionato, la possibilità di vedere pellicole che magari non riesce comunque a reperire anche in queste piattaforme come magari i vari Netflix, Prime, Disney Plus, ecco. Ma soprattutto viverli con un'esperienza autentica come quella del cinema. Io tra i miei film preferiti, per assurdo, pochi sono riuscito a rivederli, nonostante li so a memoria, al cinema. E per chi c'è stato mi ha detto: vale, puoi rivederlo 10 volte, ma è sempre un'esperienza meravigliosa, è sempre un'esperienza stupenda. Ti chiedo questo: abbiamo parlato di Metropolis, avete messo in cartellone Povere Creature, è stata una scelta casuale? Perché, come sappiamo, ultimamente queste due pellicole sono state paragonate, diciamo, c'è un po' di Metropolis in Povere Creature, la scena quando questa ragazza, diciamo, prende vita, quando viene creata. Casualità o porca miseria, meno male, guarda, ci abbiamo proprio puntato, l'abbiamo visto, abbiamo detto forse dovremmo fare proprio questo evento, è il momento giusto.
1: Ce ne siamo accorti dopo.
0: Bene.
1: Quando abbiamo pensato, adesso c'è anche Metropolis, abbiamo parlato soprattutto con la ragazza che gestisce i social, che poi ha creato anche comunque confronto social. tra le due pellicole, sì, comunque sì. Cioè, nel senso, vedere la storia del cinema come passa tra una cosa e l'altra, tra un film, un regista e diversi riferimenti, vedere che un film nuovo che attira molto, comunque Povere Creature.
0: Sì.
1: Per noi abbiamo fatto dei numeri assurdi che di solito non facciamo.
0: Sì.
1: Vedere che film del genere, che vanno così bene, che sono così amati dal pubblico, comunque sia, prendono da altri film, crea più interesse anche questo verso le persone. Quando ti parlano molto di Quentin Tarantino perché piace così tanto? Perché attinge tantissimo, copia, prende. E questo, se le persone lo sanno, se le persone vengono a conoscenza di ciò, magari si interessano anche alla storia del cinema o a pellicole magari più vecchie, che magari non interessano perché, non lo so, a me il bianco e il nero non mi piace, capito?
0: Sì, sì, che logicamente se uno non conosce la pellicola pensa chissà cos'è, poi quando lo vedi magari vedi qualche fotogramma, fai non lo so, forse mi addormento.
1: Sì.
0: Però in realtà è un film molto, molto, poi, molto bello.
1: Visto in sala poi è completamente diverso di averlo a casa, come
0: immagino.
1: Dicevi te prima, insieme ad altre persone con cui parlarne fuori dal cinema, o anche solo l'esperienza dello schermo, cioè lo schermo di casa è piccolo, lo schermo del cinema è enorme. Il tuo sguardo lì è completamente rapito, è diverso, gli occhi si muovono come quando li muovi in un sogno, quindi l'esperienza è completamente diversa, sei preso, quindi anche se il film visto a casa ti annoiava, visto al cinema magari no.
0: Assolutamente, no, è tutta un'altra cosa. Dicevi all'inizio comunque anche l'importante di uscire, tra virgolette, dalla proiezione e scambiare qualche parola con voi. Quindi non solo l'esperienza, la gestione, ok, ma c'è anche la possibilità comunque di allargare le proprie conoscenze e creare un vero e proprio punto di aggregazione, anche per chi vuole discutere. Ho visto spesso e volentieri che voi anche sui social avete tirato fuori questa bellissima idea della bacheca delle, come dire, delle reaction, delle impressioni. Si crea comunque una situazione in cui le persone possono parlare di cinema, perché poi su internet facciamo subito a scrivere il commento. Lì invece è diverso, un'esperienza condivisa che subito dopo viene trattata a caldo, a freddo, per quello che sia, con chi organizza il tutto, con chi crea il tutto. Quindi una cosa davvero molto molto bella, e soprattutto per la città, per i giovani, per chi vuole approfondire, per chi vuole appassionarsi. Ti chiedo, descrivimi brevemente, magari non, giustamente non scendendo nei dettagli, perché magari immagino sia una cosa un pochino lunga, o forse no, la giornata tipo di facciamo un esempio, sai che devi andare a preparare la proiezione, quindi come funziona? A partire dall'apertura della porta, quindi nel senso apri la porta, arrivi là, accendi le luci, come funziona tutto questo? Perché c'è tanta curiosità dietro, cioè noi arriviamo lì, vediamo, ok, parte il film, ok, ma dietro cosa c'è?
1: Allora, prima dell'apertura della porta, va bene, si sceglie la programmazione, si parla col distributore, arrivano i film vengono inviati, si scaricano, si provano, ci sono si accende il proiettore, varie cose. Il film va provato prima, altrimenti arrivi lì e magari non...
0: Certo, certo. Beh, okay.
1: Comunque il film si prova prima e poi dopo, il giorno della proiezione, di solito ci troviamo, perlomeno chi c'è a turno, ci vediamo un po' prima, apriamo il cinema, accendiamo le luci, proviamo di nuovo il film e poi si puliscono i bagni. Si
0: ok, passa quindi la classica procedura, beh certo, ok.
1: Si prova l'audio e tutto, si apre la cassa, si prova a vedere se il sito dei biglietti funziona, si... tutte queste cose che alla fine sembrano... In realtà sono quattro cose, per fortuna.
0: Sì, sì, sì, sono quattro cose che però devono andare bene, filare lisci a braccetto, sì, giustamente.
1: Sì,
0: ma dicevi che tu sei uno di quelli che seleziona i film, selezioni comunque le pellicole. Hai qualche criterio nella selezione? Hai detto per carità che devi, come dire, cerchi di essere il più, di accontentare più pubblico possibile, nel senso tutte le fasce di età, tutti gli interessi possibili, però nel senso sei particolarmente orientato verso qualcosa, non lo so,
1: Allora io personalmente posso anche avere le mie idee, però insieme al gruppo comunque del cinema abbiamo deciso dei vari standard, comunque sia una pellicola di valore culturale o comunque di valore secondo noi, che abbia comunque allo stesso tempo possa attirare pubblico, perché comunque dobbiamo andare avanti, e che comunque sia una pellicola adatta al cinema Excelsior. Purtroppo fare Dune al cinema Excelsior,
0: ok,
1: il sistema audio purtroppo è quello che è.
0: Ok, sì,
1: è più
0: bisogna
1: giusto
0: fare
1: andare
0: i conti anche con quello,
1: in un posto in cui vale la pena vederlo. Quindi noi cerchiamo di fare quello che possiamo fare, e quello che possiamo fare farlo bene. Magari scegliere una pellicola un giorno che attiri più persone, come per esempio prima dicevi Povere Creature, e poi magari la settimana stessa con un evento speciale proporre un film di Ozu, dove ci vengono al massimo 40 persone.
0: Okay.
1: Però in quel caso riesci così a fare una volta più numeri, ma poi dare la possibilità a delle persone di poter andare a vedere qualcosa che non lo vedresti se il cinema non ne ha la possibilità.
0: Certo. Anche per questo discorso dicevi dell'audio, insomma, fornire l'esperienza migliore, sì, ma senza mai strafare, perché poi, come spesso e volentieri succede quando uno vuole strafare, combina i casini. E mi appoggio al discorso delle tecnologie. Logicamente, per chi non lo sa, ma penso tanti lo immaginano, il film non arriva più sulla pellicolona grande, ma arriva semplicemente come un file, giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Arriva come un file o come un hard disk che va preso con una valigetta nel magazzino di Ancona. Quindi,
0: quindi c'è una valigetta, quindi.
1: Se vuoi c'è anche una valigetta che è più carina.
0: Ok, beh, fa più un mistero.
1: Sì,
0: nel senso, cosa c'è dentro, con tutta imbottita con questo hard disk dentro. Però sì, nel senso è sempre una bella, come posso dire? Vabbè, tanto poi lo posso tagliare. È bello immaginare comunque, come spesso accade nell'immaginario collettivo, mi aggrappo al nuovo cinema paradiso, no? La classica macchinona con la pizza, si chiama pizza? Come si chiama? Il termine è la pizza proprio del film, che gira, quando in realtà adesso con tutte queste nuove tecnologie, ecco, molto molto più semplice. Quindi tu mi confermi che la procedura è simile a quella che si utilizza normalmente per vedere qualcosa.
1: È un grande proiettore.
0: Un grande proiettore, esatto. E ti chiedo, c'è qualche, se puoi dirlo naturalmente, c'è qualche evento in programma, qualcosa di speciale? Avete già in mente, dato che ci siamo, una programmazione estiva?
1: Allora, purtroppo, non avendo l'aria condizionata, noi d'estate vi salutiamo.
0: Okay.
1: Però adesso stiamo lavorando per giugno, per comunque chiudere in bellezza, e già stiamo comunque partendo con dei nuovi progetti per settembre e per l'anno prossimo.
0: Okay.
1: Quindi stiamo lavorando a varie cose, cercando nuove soluzioni per lavorare come gruppo e anche ampliare il nostro staff.
0: Oh, ok.
1: E perché no?
0: No, certo, nel senso, dicevamo prima, tra tutte le cose da fare, più persone ci sono, meglio è, anche per dare la possibilità a tutti di poter vivere un'esperienza del genere.
1: No, una cosa meravigliosa, io La consiglio, la perché è molto bello, okay. Molto okay. Bello stare dietro a tutto quello che c'è prima del film, di quando entri in sala, vedere come funziona il distributore, la pellicola che arriva, come arriva, scegliere se il film farlo in lingua o in lingua originale, scegliere quel film, quel determinato periodo, è giusto o non è giusto.
0: Sì, ma anche questo soprattutto è, hai aperto un file tra virgolette molto importante, perché è opportuno ricordare che spesso e volentieri alcuni film vengono riproposti anche in lingua originale, quindi oltre a poter migliorare un discorso di ascolto per chi è interessato a una lingua diversa, ma poter dare anche la possibilità a studenti o persone comunque che parlano un'altra lingua, soprattutto nella città come la nostra, dove ci sono tanti studenti, ci sono gli Erasmus, ci sono magari gemellaggi, chiamiamoli così, è importantissimo poter dare anche a loro una sorta di svago o punto di aggregazione, di divertimento, per potersi integrare anche con tutte le altre persone e scambiare opinione, come dicevamo prima. Quindi è importantissimo, lo ripetiamo, come io lo faccio spesso e volentieri, come lo fate anche voi, andiamo al cinema, perché è una bellissima esperienza. Per quel che mi riguarda, penso anche che sia importante dare una mano a voi che comunque fate tanto per darci questa esperienza, questo modo di vivere il cinema come è giusto che sia, perché il cinema nasce per quello, non nasce per la TV, quindi va vissuto in quel modo. Quindi
1: sì, l'importante è andare al cinema, ovunque vai l'importante è andare, perché comunque è un'esperienza di socialità, è cultura, è arte, ti apre nuove finestre, è come un libro, come qualunque altra cosa, l'arte, la pittura, a volte viene vista come qualcosa, un fenomeno più base, capito? Come può essere magari una fiction di...
0: Certo.
1: E invece no, il cinema è veramente arte, la settima arte, quindi è qualcosa di elevato, è qualcosa di bello, sia quando è cinema di intrattenimento, quando è cinema o anche più... non lo so,
0: semplice, diciamo, una cosa molto più alla portata proprio di tutti, senza magari tematiche particolari, sì, sì. Film con determinati argomenti. Per di più viviamo ormai in un'era dove il cinema accoglie le altre arti, quindi spesso e volentieri ci sono, come dire, delle proiezioni legate all'arte visiva, concerti, ultimamente ci sono diversi concerti, quindi insomma c'è una bella scelta per poter vivere proprio l'ambiente nel modo migliore possibile, poi logicamente con le diverse qualità audio, tutto comunque che va a incontrarsi in un modo diverso di passare una serata. D'altronde, ecco, adesso torno indietro nel tempo, faccio il millennial, d'altronde la classica serata cinema poi pizza con gli amici era una delle serate classiche, cosa che si è persa. Quindi vediamo di ritrovarla, perché è un modo giusto di... anche sta cosa, modo giusto, che fa molto anni 90, anni 2000. è sicuramente da ritirar fuori, da far ripartire. Io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi, continuate a seguire The Metropolitan in rappresentanza del cinema Excelsior. Vuoi ricordare a chi ci ascolta l'indirizzo del cinema, le vostre programmazioni, in che giorni ci sono?
1: Grazie mille. Allora, Cinema Excelsior si trova via Colli di Montalto, che è Corso Cavour, dietro la parrocchia Immacolata, esatto. Perché sennò via Colli di Montalto nessuno sa cos'è.
0: Sì, è facile da trovare.
1: Ricordiamo che noi siamo sempre tutte le settimane, ogni martedì, proiezione unica settimanale alle 21:30. Qualche proiezione extra ogni giovedì, facciamo un giovedì al mese, o il penultimo o l'ultimo, una proiezione di una pellicola restaurata con 4K in lingua originale.
0: Ok.
1: E anche tante volte degli eventi extra, come adesso questa settimana faremo venerdì insieme ad un'associazione, perché ci piace appunto collaborare con altre persone che,
0: certo,
1: attivamente lavorano per la città, per la cittadinanza. E niente, questo è quello che facciamo.
0: Contatti classici, quindi sempre sui social.
1: Ah sì, seguiteci su Instagram, Facebook, Telegram. Okay. Abbiamo un gruppo Telegram, adesso ci seguono parecchie persone.
0: Eh sì, da non sottovalutare, perché poi la cosa lì su Telegram è più immediata, quindi hai la notifica senza magari che magari stai lì, vedi la notifica e fai: ah, vediamo cosa c'è questa settimana.
1: Sì, sì. Seguiteci, quindi... perché Marta, chi si occupa di social, è bravissima, quindi fategli fare molti followers, forza, per favore.
0: Ok. Va benissimo, appuntamento alla prossima puntata con The Metropolitan e grazie ancora.
1: A voi.
0: Devo ritenermi fortunato. Sì, perché in una fetta di tempo della mia vita, e forse quella più importante, ho avuto la fortuna di vivere i due decenni che forse hanno apportato così tante modifiche da far fatica a ricordare. È facile consultare le varie testate giornalistiche e trovare puntualmente una notizia da qualche parte che tratta di come sia cambiata la socialità, di quanto i giovani passano il tempo attaccati allo schermo dei propri dispositivi, il tempo medio passato sopra i videogiochi, fino ad arrivare alle ridicole frasi fatte da social, che sottolineano quanta incapacità ci sia al giorno d'oggi di approcciare un contatto con un ragazzo o ragazza che sia. Mentirei se vi dicessi che la TV e i videogiochi non sono stati una parte integrante della mia crescita. Sono un 1988, il Nintendo è uscito nell'84, quindi sarei poco credibile, e Dio solo sa quanta evoluzione ho visto nel passare dall'8-bit al 16, dal 64-bit, fino ad arrivare a Miss PlayStation, che ha letteralmente rivoluzionato i nostri pomeriggi da gamer, annoiati ma pur sempre appassionati. Come dicevo all'inizio, un po' anche per merito dei miei genitori, ho sempre ben diviso il tempo da videogame e il tempo di gioco all'aperto. Il calcio, che a casa mia è sempre stato rilevante, il basket poi, le bici una volta cresciuti, e di tempo fuori se ne passava molto. Di sicuro d'estate, al caldo della cameretta, preferivamo fare interminabili partite e tornei tra amici, con il triplice fischio finale prontamente sostituito o dallo squillo dei nostri preistorici cellulari o dalle grida delle nostre mamme che ci invitavano a rincasare se volevamo fare cena, altrimenti non mangi. Funzionava così, ragazzi, c'è poco da fare. L'età e la curiosità, di conseguenza, fecero spostare i nostri interessi direttamente al centro città, dove la frequentazione dei luoghi di ritrovo era fondamentale. Di sicuro, se volevi incontrare la tua cotta o quantomeno vederla passare, dovevi essere lì sperando di beccare il momento giusto, se no partiva la ricerca. E per chi girava molto e spesso a vuoto come me, la mia cricca, la scoperta di nuove realtà portò a dei risvolti inaspettati. Avete presente quel locale bassino accanto all'uscita degli ascensori di Via Mozzi, cari universitari, dove passate ogni giorno per raggiungere la mensa a Corretti? Beh, proprio lì c'era una ludoteca. Lo so che facce state facendo, ora vi spiego. Ludoteca, sala o complesso di sale attrezzate con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei giovani. Parole del dizionario Oxford. E per noi la ludoteca fu una gran maestra. Innanzitutto per la nostra sicurezza e zona comfort, che venne letteralmente spazzata via dalla possibilità di confrontarsi con chi, sconosciuto inizialmente, ti invitava a giocare partite a, che ne so, ping pong, carte, giochi da tavolo, giochi di ruolo, con relativa batosta perché magari con più esperienza o maggiore età, e questo già bastava a farci interfacciare con chi non avremmo mai parlato e considerato per la timidezza. Per di più, i consigli, la condivisione e soprattutto l'imparare ad accettare le sconfitte rese la nostra gioventù più bella e degna di ricordi, ampliando le nostre conoscenze a grandi cerchie di persone accomunate da passioni simili. Le attività, il solo chiacchierare o confrontarsi, ci aiutò a crescere o semplicemente ad appassionarsi a giochi e discipline che inevitabilmente avremmo conservato fino alla maggiore età. Fino ad oggi per alcuni, i quali hanno preso proprio quel posto che prima veniva occupato da quelli che per noi sono stati maestri. Parliamoci chiaro, il Covid ha colpito oltre alla nostra salute, la nostra socialità in modo serio e per alcuni irreversibile, e ci troviamo sempre più a chiuderci ad interagire tramite i nostri device, che sono diventati la nostra finestra sul mondo. servono sempre più luoghi di aggregazione e di condivisione, dove ritrovare questo bene perduto e prezioso. Grazie a una proposta del comune della nostra città e allo spirito di due giovani ragazzi, finalmente esiste uno spazio nuovo, un luogo, una risorsa concreta in risposta a queste necessità. Condividere, partecipare, unire e soprattutto crederci, come ci abbiamo creduto noi, come continueremo a fare, orientati verso un futuro migliore, che come tanti luoghi ha bisogno di partecipazione, condivisione e leggerezza. Ed oggi ai nostri microfoni ci raccontano e ci invitano a visitare i loro spazi, i nostri, i vostri. Uno spazio di tutti. In fondo, la vita è una sfida quotidiana, no? Volete fare una partita? Ready?

0: Eccoci qui, una nuova puntata con The Metropolitan, il podcast, uno dei podcast di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, che cerca di farvi vedere la nostra amata città con degli occhi diversi e spesso e volentieri la mette a paragone con quelle che sono le grandi città, le grandi metropoli e tutto quello che possono offrire. Naturalmente noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dar voce a quelle che sono a quelli che sono magari gli eventi, le associazioni o magari semplicemente i luoghi che possono darci quel qualcosa in più come risposta ai criticoni che vengono fuori sempre e comunque e dicono che a Macerata non c'è niente. E noi oggi, in risposta a questi personaggi, a questi soggettoni, abbiamo qui due rappresentanti che ci portano e ci presentano una realtà che dal 7 novembre è presente in città. Ai nostri microfoni, ai microfoni di The Metropolitan, abbiamo Simona Mastrangelo e Marco Del Gobbo. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E naturalmente sicuramente qualcuno che ha letto il titolo lo saprà già, però come da rito noi vi facciamo questa domanda: perché siete ai microfoni di The Metropolitan oggi?
1: Io faccio cominciare il collega questa volta.
2: Perché siamo qui? Beh, per presentare appunto alla città un nuovo progetto del comune che prevede l'apertura di un centro d'aggregazione, cosa che in città non si vedeva da molti, molti anni.
0: Assolutamente.
2: Sicuramente una scommessa, la stiamo portando avanti molto tenacemente con la mia collega Simona e per ora qualche risultato si vede, piano piano.
1: Esatto, mi ha fatto molto riflettere e ridere la parte dell'introduzione dove dici non c'è niente a Macerata. In realtà, quando noi abbiamo pensato questo spazio, lo slogan che c'è stato è: non c'è un cavolo a Macerata, vado altrove.
0: Ok.
1: Quindi
0: beh, mi pare di aver capito che siamo un po' tutti su quella linea, quindi
1: sì.
0: Cioè vogliamo dar tutti una risposta a questa frase che comincia a starci un pochino stretta, perché comunque la nostra città offre, ha molto da offrire, però spesso e volentieri, come vuole essere The Metropolitan in questo caso, non c'è magari quella pubblicità, quella promozione magari che meritano questi eventi e questi spazi, e noi siamo qui. Quindi sostanzialmente hai parlato di spazi di aggregazione che mai come ora sono importanti. Adesso se ci mettiamo anche il discorso stagionale, perché magari fuori fa freddo e c'è una buona occasione per ritrovarsi e fare qualcosa, ben venga. Andiamo nello specifico: che cosa si fa in questo spazio altrove?
1: Allora, nello spazio altrove si offrono diverse attività. Intanto io e Marco ci abbiamo tenuto tantissimo che fossero messe a disposizione dei ragazzi che vengono a usufruire dello spazio caffè e tisane gratuite.
0: Che bello!
1: E devo dire che andiamo straforti, esatto.
0: Okay.
1: E abbiamo cercato di pensare, immaginare lo spazio pensando a che cosa potevano fare i ragazzi che venivano, appunto. Quindi c'è un biliardino e abbiamo il ping pong. Marco ha voluto fortemente la PlayStation, quindi okay, abbiamo anche
0: sta,
1: la Play.
0: Ci sta.
2: PlayStation 5.
1: Scusa, la PlayStation 5.
0: Okay.
1: E, il proiettore, vorremmo cominciare a fare dei piccoli cineforum e un sacco di giochi da tavolo.
0: Bello.
1: Quindi fondamentalmente vieni, fai amicizia con chi non conosci e scegli l'attività che più ti piace, ma insieme ad altre realtà del territorio cerchiamo sempre veramente di scovare tantissime persone che hanno il piacere di venirci a aiutare. Cerchiamo di fare delle attività più strutturate, grazie a Glatad col progetto Knitless, con il quale abbiamo collaborato. Abbiamo fatto un laboratorio di ceramica bellissimo, è stato sempre pieno, e avremo un incontro con una nutrizionista bravissima. Abbiamo fatto una storia su Instagram, i ragazzi hanno scelto gli argomenti che gli stavano più a cuore e si confronteranno con loro, con lei. Ci sarà un torneo di scacchi con un'altra realtà che organizza eventi, abbiamo fatto delle cene, faremo delle cene con Delitto, quindi abbiamo attività sia libere che strutturate.
0: Direi a 360 gradi, cioè è uno spazio comunque dove c'è davvero tanta carne al fuoco, se si può dire. Adesso hai parlato della nutrizionista, non so se magari potrebbe essere il riferimento più azzeccato, però io spesso e volentieri mi fermo e penso a quante volte mi piacerebbe trovare nella mia città uno spazio dove mettermi magari a studiare. Fermi tutti, ok? È facile, è scontato dire vabbè, vai in biblioteca, però c'è sempre quell'atmosfera che dove uno magari vuole studiare e non studiare, nel senso anche star semplicemente lì a passare del tempo con il proprio PC, ascoltare anche un po' di musica. Per di più c'è anche la possibilità di far conoscenza con nuove persone. Sappiamo bene quanto sia importante fare network tra virgolette in questo periodo, e al di là del discorso dei giochi, voi non proponete soltanto quella che potrebbe essere come dire la situazione, dicevamo prima, di una ludoteca, perché comunque i giochi da tavolo ci sono, abbiamo parlato della PlayStation, il biliardino, il tavolino da ping pong, tra parentesi, grandi, vi voglio troppo bene per questa cosa, ma create anche dei laboratori che comunque possono far avvicinare le persone a nuove passioni, cioè date comunque delle alternative, delle nuove scoperte, delle nuove prospettive a persone che magari fino al giorno prima, come dicevamo, stavano lì e dicevano adesso che faccio?
1: Sì.
0: Come passo il tempo? È comunque una buona possibilità. Allora, diamo un indirizzo, diamo un luogo a questo spazio altrove. Fa molto ridere questa cosa di dire diamo un indirizzo ad altrove.
2: Altrove, però molto spirituale come
0: sì,
2: nome.
0: Sì, è una bella scelta. Apro una piccola parentesi. Questo nome...
1: Vai,
0: da dove è venuto fuori?
2: È stato il frutto di una decisione dove in lista erano presenti tipo 40 nomi diversi, non so, poi a votazione scremando di volta in volta è rimasto questo Altrove.
1: Siamo passati, cioè questo va detto visto che ci troviamo, siamo passati da Wanderlust, una cosa del genere, a tipo Pesto, capito? Nel mezzo c'era Altrove.
0: Ok, no, adesso sorrido, sai perché? Perché mi hai detto ok, Wanderlust, ok, che è una cosa che però penso che sia un po' più sul discorso viaggi, perché il Wanderlust è quello che viaggia senza diciamo una meta, zaino in spalla, ecco. Però hai detto due cose che mi fanno pensare, perché ridevamo l'altro giorno con il buon Nick nella nostra redazione e gli raccontavo di queste interviste, diceva arriveranno i ragazzi di questo spazio Altrove, e lui mi diceva ok, Altrove, metti la canzone di Eugenio in Via di Gioia Altrove. Dico ok, sì, me la ricordo questa canzone. Adesso mi hai detto Pesto come la canzone di Calcutta, sbaglio?
1: Sì, sì, esatto,
0: Calcutta. Quindi c'è anche un po' di influenza musicale nella scelta. Nella scelta dei nomi. Poi d'altronde mi dicevi che lui è anche musicista, quindi
1: sì, bravissimo voi, quindi
0: ok, vabbè, ma tanto siamo barra
2: mi sta sviolinando niente.
0: Ah ok. Magari suoni il violino, no,
2: no.
0: Perché
2: no,
0: magari
2: no,
0: questo
2: no,
0: accenno no. Del violino, ok. Torniamo al discorso. Comunque dicevamo, quindi una lista di nomi ed è rimasto questo Altrove, che gioca molto bene, perché comunque per quanto si voglia dare una posizione, un posto a questo spazio di aggregazione, il nome, come dire, devia da tutt'altra parte. Dove si trova?
2: In via Crispi 99.
1: Okay. Con ingresso indipendente dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, più aperture straordinarie se magari abbiamo degli eventi o degli incontri.
0: Ok, mi parlavate, o quantomeno quando ci siamo consultati inizialmente, avete detto che è un progetto comunque dove c'è di mezzo il comune di Macerata.
1: Sì.
0: Quindi non solo un'idea e un concetto da comunque realizzare, che è la cosa sempre più difficile, perché anche con altri ospiti abbiamo visto quanto attualmente non è facile realizzare un'idea, ecco. Ma anche l'appoggio e il supporto del Comune di Macerata. Quanto è stato determinante, o comunque quanto ha inciso questo aiuto, quanto diciamo supporto c'è stato, e soprattutto come è stata accolta questa proposta, o semplicemente come magari anche l'avete accolta voi da quest'altra parte?
1: Ok, allora sicuramente è stato importantissimo, perché se il bando è del comune, quindi abbiamo avuto un momento iniziale abbastanza particolare, perché abbiamo fatto la SWOT con i progettisti, insomma chi si sta occupando, l'ufficio competente del comune che si sta occupando di questo spazio, e è venuto fuori che l'esigenza di uno spazio del genere era proprio forte sul territorio di Macerata, tantissimo, ma in realtà nessuno pensava che potesse fare i numeri che stiamo facendo, in realtà. Okay. Quindi c'è stato tanto lavoro, quello sì, abbiamo lavorato veramente tanto. Soprattutto...
0: è stata una scommessa iniziale, sì. Quindi diciamo ok, sì, proviamo, vediamo come va e poi tiriamo le somme.
1: Sì, infatti io e Marco abbiamo negoziato tanto su questa prima parte, perché invece noi eravamo già fortemente convinti che sarebbe andato, quindi abbiamo cercato di spingere per far sì che potessimo ricevere qualcosa in più.
0: Okay.
1: E devo dire che effettivamente finora la scommessa la stiamo vincendo noi, perché lo spazio è sempre pieno e ci sono delle... Allora, il bando indica come fascia d'età dai 14 ai 35 anni, quindi è facile capire che in realtà sono due età molto distanti. Però ci siamo ritrovati molte sere in cui avevamo sia il ragazzo di 14 che il ragazzo di 28 che giocavano insieme.
0: Ok, certo. D'altronde l'obiettivo del punto di aggregazione è proprio quello. E poi comunque magari anche un discorso di generazioni diverse con modalità certo. Di gioco differenti. Sì, c'è anche quello, è molto importante. Spesso comunque anche l'età crea delle barriere che... ci stanno logicamente, ma poi di fronte a un gioco siamo comunque tutti uguali, ecco, siamo comunque, sì. Ricopriamo un ruolo, siamo dei personaggi ed è bello comunque interfacciarsi e fare conoscenza anche tramite questo. C'è anche molta leggerezza, soprattutto in tutto questo. Magari uno passa la giornata, come magari una persona giustamente di 28 anni che lavora, magari deve mantenere un certo contegno, un certo atteggiamento, e poi alla fine arriva lì e dice adesso voglio proprio rilassarmi e divertirmi con questi giochi. Vi chiedo, avete avuto esperienze di questo tipo prima dello spazio altrove? Nel senso, avete fatto parte comunque di qualche associazione o qualche centro comunque che, come dire, vi ha introdotto o vi ha semplicemente ispirato a quello che state facendo nello spazio altrove?
2: Il bello di noi due, cioè di me e Simona, è che siamo profondamente diversi sia per background sia caratterialmente. Io non ho avuto esperienze in associazioni di nessun tipo, però ho avuto molta esperienza in oratorio, parrocchiale, salesiani, oppure in ambito sportivo, quindi di certo un background del genere ti ispira profondamente. Mentre Simona, poi lei lo spiegherà meglio, viene da una situazione molto più specifica anche a livello di studi.
1: Sì.
2: Okay. Io rappresento un po' il lato più artistico, visto anche la professione che faccio. Mentre lei, con i suoi studi da pedagogista, dà un'indirizzata molto più professionale rispetto a quella che potrei fare io, okay. Ovviamente.
1: Okay. Non è vero, Marco è un bravissimo educatore, però non lo sa.
0: È tipo il diavolo e l'acqua santa, una cosa del genere, ok?
1: Sì, è facile intuire chi sia il diavolo e chi l'acqua santa.
2: Ah, beh, certo.
1: No, Marco è bravissimo in realtà. Ci sa fare con i ragazzi, anche con quelli più piccoli, io glielo dico, sei molto paterno sulle cose, okay. Quindi ci sta. E io, come penso si è intuito dall'accento, vengo dalla Puglia, quindi giù sono sempre stata in centri, associazioni, insomma la realtà di giù è un po' diversa, quindi ti porta anche a fare comunità, un po' più di quella che ho visto qui. Quando poi sono venuta nelle Marche, nel 2021 ho tirato su un progetto che si chiama Eventi Improvvisi, che ha l'obiettivo di riportare la socialità in giro per le Marche, quindi in realtà mossa anche da quello che faccio tutti i giorni con eventi improvvisi, ho cercato di unire il tutto.
0: Certo, certo.
1: E dare questo stampo anche sullo spazio altrove. Mi piace collaborare tanto con le persone, con le realtà, insomma, far vedere il bello che c'è. Non solo okay. in giro, ma anche delle persone.
0: No, certo, assolutamente. Come dicevamo prima, cioè un punto di aggregazione dovrebbe far venire fuori il bello proprio del gruppo, il prodotto finale. Perché
2: assolutamente.
0: Ecco, com'è che si dice, no? Si può far parte di una squadra o essere parte di una squadra. Siamo tutti bravi a far parte di una squadra, ma essere comunque la parte integrante, sentire, dialogare comunque e sentire con certo. i propri compagni il senso comunque del gioco, anche della famiglia in sé per sé, è tutta un'altra cosa e sono sicuro che debba funzionare allo stesso modo. Comunque sappiamo bene che la collaborazione in qualsiasi ambito porta dei risultati straordinari. Allora, tornando sempre al discorso e al posto e al luogo, ci sono attualmente eventi in programma? Avete pensato a qualcosa? Le festività vi hanno, come dire, illuminato e vi hanno dato qualche nuova idea?
1: Programmazione alla mano, non potrei se non ricordarmi.
0: Non ti preoccupare, fai.
1: Tutto quello che c'è da fare.
2: Allora, mentre faccio un piccolo cappello.
0: Ok.
2: Un grazie va detto al comune perché sì. al di là della costruzione del bando ha lasciato a noi veramente carta bianca per fare a nostra immagine e somiglianza, diciamo così. Lo spazio, certo, siamo stati guidati da un tutor che ci tengo sì. a nominare, Stefano Casulli, piuttosto conosciuto anche nella zona,
1: il nostro prof
2: ci ha davvero indirizzato, secondo me, nella direzione giusta, perché lo spazio nasce per essere totalmente libero, cioè non ci sarà, non troverete mai qualcuno che sta lì a giudicare o a controllare o a gettare l'occhio, che fai, che non fai, occhio a quello, occhio a quell'altro. Cioè, il nostro faro guida appunto è la libertà.
0: Okay.
2: Nessuno deve sentirsi in alcun modo giudicato. E questo ci porta anche appunto a dare grande valore e importanza alla dimensione dello spazio non organizzato, cioè si viene e si fa quello che si vuole. Certo, dopo c'è una pianificazione che fa da contorno, però correggimi se sbaglio Simona, il punto centrale è questo spazio totalmente libero ad uso e consumo di chiunque.
1: Sì.
0: In gergo giovanile mi viene da dire tanta roba. No, le parole che hai detto sono molto importanti, sono molto forti, sebbene parliamo di libertà, parliamo comunque di leggerezza, ma dietro a questa libertà, per carità, come giusto che sia, ma c'è anche un forte senso di responsabilità, parliamoci chiaramente, nel senso è il classico caso del noi vi diamo in mano questo spazio ed è giusto che venga, ci sia comunque un clima di rispetto e di attenzione
2: certo.
0: per quella cosa che è tua ma è anche mia
2: certo.
0: quindi giustamente tratta bene la cosa tua come,
2: come se fosse
0: anche tua. Quindi è molto molto importante quello che hai detto, una frase davvero molto d'effetto che rende l'idea dell'ambiente che c'è in questo spazio, in questo posto.
2: L'emblema sì. di questo discorso è che all'interno non c'è un cartellone con le regole del posto, banalmente
1: okay. ed è stata pensata questa cosa, non è stato fatto a caso, perché quando abbiamo prima di aprire abbiamo ragionato tanto su come volevamo lo spazio. Lavoriamo per obiettivi, come tutto è giusto che sia così, e al di là degli obiettivi che sono tipici del bando, obbligatori del bando, abbiamo cercato di creare noi degli obiettivi. Infatti quando abbiamo fatto l'inaugurazione la parola che è venuta fuori di più è stata il futuro. Quindi un luogo nel quale si potesse ricoltivare il senso di appartenenza e di cura, però nell'accezione, cioè nel valore vero che la cura ha. Quindi anche responsabilizzare le persone che vengono, comprendendo che è uno spazio dove impattano con l'altro tutti i giorni inevitabilmente e nel quale si devono prendere una responsabilità. Quindi abbiamo ragionato se mettere un divano a L piuttosto che in orizzontale, in obliquo, non lo so, regole sì, regole no, però sai come li facciamo passare i messaggi? Ti racconto questo aneddoto molto simpatico. Era passata una settimana dall'apertura dello spazio e abbiamo rotto un muro.
0: Beh dai, non c'è male.
1: Di cartongesso.
0: Okay. Vabbè, okay.
1: Sul lato del ping pong.
0: Ok.
1: C'è stato un momento di panico perché era alle 8, quindi su chiusura si è rotto tutto, non si è capito che cosa è stato e cosa
0: quindi
1: non è
0: sono
1: stato.
0: Incidenti agonistici.
1: Esatto. Esatto. Okay. Però dovevamo giustificarlo anche.
0: Okay. Cioè,
1: esatto. Esatto. Okay. Però dovevamo giustificarlo anche. Okay,
0: certo,
1: ci sta nel comune, no? Sono stati carini,

0: showman che sono
1: fantastici,
0: incredibili, e abbiamo dei talenti veramente eccezionali. C'è un altro ragazzo che si chiama Leo, che scrive poesie, fa gli origami come se nulla fosse. Cioè, quello che si è creato è stupendo.
2: Ok, io vi faccio i complimenti, perché avete toccato due argomenti molto importanti. Tu sul discorso comunque dello spazio e della libertà, ma tu hai preso il discorso dei talenti. E parliamoci chiaramente, attualmente dove lo andiamo a pescare un talento se non in spazi come questi?
0: Esatto.
2: Cioè, la facciamo facile in ambito sportivo, andiamo a vedere le varie gare, i vari allenamenti, ma quello è il loro posto. Ma un poeta, qualcuno che ha un talento particolare, un pittore, dove trova spazio? In tutta la giungla che attualmente popola le città grandi, e già lì il problema è perché devi emergere tra 100 persone. Qua il problema è al contrario, perché qua devi emergere senza nessuno che ti guarda e nessuno che ti osserva, quindi forse è ancora più difficile. Cioè, nell'ambito agonistico lotti per emergere, qua devi lottare per farti notare.
0: Sì.
2: E non è semplice. E un posto come il vostro, con il discorso dei talenti che hai fatto poco fa, Simona, è molto molto importante, perché in tutta questa bella cornice di questo spazio dove c'è gioco, attività e tutto il resto, c'è una cura di un talento, prendo in prestito la parola che hai usato poco fa, futuro.
0: Sì.
2: Quindi c'è una costruzione di un individuo, c'è una costruzione di un artista, c'è la costruzione di un magari un futuro musicista, di un artigiano. Adesso,
1: certo.
2: Adesso mi ricordo quando avete detto del corso di ceramica, no? Una persona che magari partecipa a un corso per scherzo e si scopre avere un talento che poi un domani può diventare una professione. È tanta roba. Forse questa puntata la intitolo Tanta Roba, non lo so perché, però ci sto pensando. Ed è davvero molto molto importante. Sembra facile considerare, strutturare uno spazio di aggregazione che ci vuole, no? Una stanza, butti tutti e tutto dentro e via, fate come volete. Perché è semplice per come è in superficie. Ma voi avete colpito e avete comunque affrontato tutta la questione dalla A alla Z, perché ci avete portato oggi la vostra testimonianza importante su quanto questa realtà sia stata pensata, strutturata e continua ad andare avanti, tra virgolette, mi permetto di dire, con le vostre forze, perché il supporto, per carità, c'è dalle istituzioni,
1: sì.
2: Però comunque, come dire, siete voi che vi tirate sulle maniche, quindi non è una cosa semplice. Quindi tanto di cappello, e vi faccio i complimenti per questa realtà e per quello che state facendo e ci auguriamo continuate a fare, perché è importante e fondamentale la partecipazione. Sì, siete già tanti, tante sono le partecipazioni, ma è fondamentale che un posto come questo venga curato, come abbiamo detto poco
1: e
2: fa,
1: sopravviva.
2: Che sopravviva, esatto,
1: parola.
2: Assolutamente, assolutamente, venga frequentato e soprattutto venga anche riempito di nuove proposte, di
1: certo.
2: Nuove possibilità, perché siamo tutti bravi a fare la scatola, ma dobbiamo mettere dentro sempre più roba in modo che otteniamo
1: certo.
2: Una bella scatola piena, nuova, e soprattutto sempre con una sorta di ciclo di rinnovamento, perché siamo qui appunto per quello. Le cose da fare sono tantissime, le attività sono tantissime, e tornando al discorso dei talenti, ci sono tantissime cose che magari una persona non conosce, tantissime cose che una persona può provare, scoprirsi, riscoprirsi e magari creare una nuova identità del tutto inaspettata e sconosciuta. Ragazzi, io vi ringrazio per questo
1: grazie
2: vostro intervento
1: della possibilità,
2: e vi richiedo di ripetere ai nostri ascoltatori dove vi troviamo, quando vi troviamo, perché dobbiamo venire. Obbligateci a venire, fate il meglio che potete.
0: Allora, sul perché dovete venire è facile. Okay. L'obiettivo di questo spazio è che resti nelle mani dei ragazzi. Quindi è un tesoro incredibile, è un... noi abbiamo messo il semino, vi aiuteremo a far venire fuori la punta della piantina.
2: È l'isola
0: però...
2: che non c'era, ragazzi. Forza!
0: Però dovete continuare.

0: continuare a frequentarlo e ad arricchirlo per poterlo, insomma,
1: Beh, la prima cosa da fare è seguirci su Instagram, perché ovviamente abbiamo il nostro canale social, spazio trattino basso altrove. Quindi mettete like subito, all'istante, e lì sarete aggiornati su eventi e accadimenti vari.
0: Esatto, e ci troviamo in si accede dalla biblioteca al piano meno 3 o l'ingresso indipendente su via Crispi 99, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Ok,
0: e
2: io
0: poi
2: ragazzi,
0: siamo fighi.
2: Io ragazzi, però vi dico, vi suggerirei anche di creare un laboratorio podcast. Secondo me sarebbe
1: molto
2: una cosa
1: interessante.
0: Ce lo fai tu?
2: Non ci organizzi?
1: Assolutamente.
0: Ok, va bene, sono contenta.
2: Al prossimo appuntamento con Metropolitan, grazie ancora Simone e Marco e
1: grazie mille.
2: Buon proseguimento.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: I've got.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

dal balcone. Una folla più grossa dell'altra decise il da fare. E venne il tempo che questo paese fu di un solo colore. Una riga più dritta dell'altra chiuse il confine. Due ballerini si ferirono i piedi sopra un filo di spine. Con una gamba più zoppa dell'altra provammo a fuggire.

per paura dell'esecuzione o per il dolore che con un braccio più freddo dell'altro stringevo il mio amore. Lei mi disse: sei freddo, fra le mie gambe c'è ancora calore. Cominciammo a fare l'amore davanti ai soldati. Lei disse tremando che

prese a mirare. E quello più monco dell'altro era pronto a sparare. Ma il soldato più muto di tutti si mise a parlare. Fermi, abbassate i fucili, guardateli bene. Si lamentano l'uno con l'altro, son tutti contorti. Ecco che cadono a terra, guardate.

0: signore e signori, benvenuti a Salottino Room.
1: Applausi.
2: E benvenuti al Salottino.
3: Salottino Room.
4: Chi siamo a Salottino Room?
0: Salottino Room.
2: Oh, c'è il Salottino io.
0: Il Salottino di Radio Room.
5: Salottino Room.
1: Ah scusa, c'è il Salottino.
0: Bentornati su Salottino Room. Benvenuti.
6: No, dai.
0: Ecco, come partiamo, no? Benissimo. Allora, benvenuti, questo è il finale di stagione di Salottino Room, la seconda stagione appunto. Oggi io sono Aurora, oggi con me c'è Matteo.
6: Davvero?
7: Saluta un po' Matteo.
6: Saluta Antonio.
0: Le buone maniere.
7: Ecco.
6: Le buone intenzioni.
1: La maleducazione.
6: Era un mashup tra il testo vero e quello che poi hai cantato. È quello vero, quello davvero,
0: esatto.
6: Vero.
0: Giustamente. Ma
6: lo ricordate quello vecchio?
7: L'originale?
0: L'ho ascoltato qualche giorno fa per caso, perché lo passavano su un'altra radio.
6: Bene.
0: E non... cioè io stavo cantando la versione quella... dell'ultima...
7: quella falsata.
0: Che però è quella giusta.
7: Che però è quella giusta. No, io originale l'avevo sentito perché lo ascoltavo sempre con mio fratello, però non ricordo assolutamente
0: Margherita,
7: niente.
0: Margherita, che problemi hai?
7: Ma che ne so, no.
6: È una canzone, perché non può ascoltare.
7: No, la mettevo in macchina, però non mi ricordo assolutamente
6: a
7: il
6: me
7: testo.
6: Piaceva, era nella mia playlist.
7: No, era carina la canzone.
6: Infatti io me la ricordo a memoria. Quello, vabbè, comunque dicevi. Vabbè.
0: Comunque, e questa bellissima voce femminile che avete sentito finora era Margherita.
7: Ciao.
0: E poi abbiamo Pietro.
8: Ciao.
0: Pietro, che è reduce proprio oggi da un esame, tra l'altro, esatto. Quindi ci ha onorato della sua presenza.
6: Bravo.
0: Nonostante...
6: Io ieri.
0: Esatto, quindi siete
8: bravissimi. Quindi un applauso a tutti coloro che hanno sostenuto gli esami.
7: Bravi!
6: Solo che la differenza...
8: Che si sono laureati questi ultimi giorni.
6: Quindi sempre Pietro.
8: No, io non mi sono...
6: E Margherita.
7: Io mi sono laureata.
0: Aspetta.
8: Vabbè, è periodo di esami, di laurea.
6: Capito, solo che Pietro l'esame, l'esame che ha dato è della magistrale, io ancora del secondo anno, dicendo.
8: Basta questi applausi.
6: Che hai dato? Ma il primo esame della magistrale? No.
8: Ma no, è l'ultimo, esame? È il primo anno. Era psicologia dei media digitali e dell'intelligenza artificiale.
6: Cioè tu hai finito gli esami del primo della magistrale?
8: Così sembra.
0: È una brutta sensazione.
6: Ma infatti oggi... Ma in due mesi li hai fatti tu.
8: No, vabbè, ho fatto anche a
0: laureato...
8: gennaio e febbraio. Ma sono laureato a novembre.
0: Esatto, cioè
8: quindi...
0: quasi un anno che sei laureato.
8: No, però oggi ero un po' triste perché...
0: Ma va...
8: No, dai, è finito il primo anno.
6: Ma vaffa...
8: Però ero consapevole che c'è ancora il secondo anno.
6: Ma... cioè, non so, vuoi prendere una seconda triennale? Una quarta
0: potrebbe.
6: Magistrale?
0: Cioè, abbiamo dei nuovi corsi di laurea, perché no?
6: Oggi la professoressa, avete visto il video?
8: Della Fermani.
7: Della Fermani.
0: Sì, io l'ho visto anche troppe volte, onestamente.
6: Ecco, vedo che stiamo tutti a palla sui social.
8: Esatto.
0: No, io l'ho visto troppe volte perché...
8: sì, infatti
0: stando...
8: appena l'ho visto, ho visto che già avevi messo il mi piace.
0: La parte che è successa casualità, che io apro Instagram e mi compare subito il profilo di un MC con il video appena pubblicato, due minuti prima che io arrivassi, quindi vabbè, like, ci sta. Poi la Fermani, vabbè, per me è un mito, cioè io adoro la Fermani, così come adoro la Bongelli, forse sarà per la materia che insegnano. No, dicevo, l'ho visto tante volte perché...
6: No, odiamo la canestrella, no, non so.
0: Perché, stando spesso... Perché,
6: no, odiamo la canestrella, no, non so.
0: Perché, stando spesso in ufficio con il nostro videomaker,

0: cioè in loop finché non trova quella giusta?
1: Sì.
0: E non l'hai obbligato a mettere cuffie? Io ho ucciso
1: provato,
0: per molto meno.
1: Ci ho provato, non ci sono riuscita.
0: Io ho preso delle querele per molto
1: ci
0: meno.
1: Ci sono dei giorni dove medito di... insomma, di farla finita,
0: sì.
1: O io o lui.
0: Lui? Ma lui?
2: Aurora è una persona paziente.
0: Aurora è stupida. Andrea, se ci senti, a tutto spiano, chiaramente, cioè, vergognati. Ma ti devi vergognare, veramente, di questa cosa. Vabbè, comunque, voi lo guardate Affari Tuoi?
2: No.
1: Recentemente non lo guardo, no.
3: Ultimamente no.
0: Vabbè, siamo troppo giovani, comunque.
1: Perché? Che no, cosa volevi?
3: C'è Gennarino che
0: sì,
3: lascia il
0: Gennarino
3: programma.
0: Lascia il programma.
2: Ma va, Gennarino. Ma come
0: ci fa ridere? Perché c'ha 13 anni.
1: Ah, come 13
2: ma
1: anni.
2: Come
0: e quindi essendo vecchio l'allevatore ha detto no, cioè se fa un altro anno così schiatta.
1: Cioè, quindi gliel'hanno... Io pensavo che era un cucciolo quando gliel'hanno...
0: No, è vecchio.
2: Io pensavo che se lo portava pure a Sanremo,
0: no,
2: di Martino.
0: Fa ridere.
2: Dai, farebbe ridere.
1: Sarebbe stato carino.
2: Sì.
1: Che però no, evidentemente.
0: Io purtroppo sono costretto a guardare Affari Tuoi ogni volta che vado a mangiare dal mio ragazzo, che spero che non mi senta. Mi sente assolutamente, perché si guarda Affari Tuoi tutte le sere. Purtroppo adesso io ho anche una incredibile cultura su questa cosa.
3: Ma sei un esperto
0: di
3: gioco.
0: È una cosa assolutamente inutile, però...
1: Vabbè, ha una skill, te ne hai tante di assolutamente inutili, di skill, e questa sarà un'altra che si aggiunge alla lista.
0: Capito? Vabbè.
1: Vabbè. Comunque, parlando adesso, dato che avete tirato fuori l'argomento di Martino... Di Martino o De Martino? Non mi ricordo mai.
3: De Martino.
0: Ma
2: sembra la gang di Virginia Raffaele. Oh, ma De Martino o De Martino?
0: Ma è De Martino o Di Martino?
2: Te lo giuro.
0: Oh mio
2: Dio. Oh mio Dio.
0: Ma è De Martino o Di Martino?
1: Io non muoio. Bene, raga, siamo a 6 minuti e 25 di diretta.
0: O la
3: di delirio.
0: E De Martino.
3: O la che abbiamo tirato fuori. Niente, andiamo sempre.
0: Di Martino, De Martino. Di Martino il cantante.
1: Ecco. Ok, vabbè, li confondo, raga, che volete. Cioè, nessuno è perfetto a questo mondo, io me ancora
0: meno.
1: Oh
0: mio. Non ti fa, non fa ridere così tanto, cioè, non somiglia neanche Belen, sembra la sua nonna con le coliche, cioè. mio Dio.
1: Ok.
0: Tra l'altro è italiana, no? Di Belen, però vabbè, una delle due.
1: Dicevo, avete saputo che ha cambiato, cioè non so se lo cambia lui qua, Matteo, tu saprai essermi d'aiuto su questo, il regolamento di Sanremo per l'Eurovision?
2: Sì.
0: Sì, sì, lo cambia il direttore artistico di concerto con la RAI, comunque con tutta l'organizzazione, sì, sì, sì.
1: E quest'anno hanno detto...
0: Avete visto? Solo Aurora l'ha visto?
3: No, anch'io l'ho visto.
2: No, okay. Anch'io l'ho visto.
0: Ah, okay, beh, perfetto, siamo preparati.
1: Okay.
3: Siamo studiati. Mi fa ridere che già si parla di Sanremo a luglio.
2: Luglio.
1: Ma perché noi stiamo,
3: prima,
1: stiamo sperando che arrivi presto l'inverno, almeno io sto sperando
2: sì,
1: che arrivi presto l'inverno.
3: È ancora lunga.
1: Quindi sto facendo finta di essere già proiettata tipo a settembre, capito?
0: E quest'anno dovrebbe ritornare sempre alla prima settimana di febbraio, no?
2: No,
3: sì,
2: la prima?
3: Sì.
0: Di solito sì, era solo
1: quest'anno. Ma sai che non lo so, non mi ricordo. Le ho
2: non
1: sentite le date, ma
3: dipende
1: giuro,
3: se c'è qualche evento, grande evento che si
0: sovrappone. Grande evento. Basta, sto zitto.
2: No, beh, comunque la novità che vuole introdurre lui è che vuole fare una serata soltanto per l'Eurovision, che secondo me in realtà ci potrebbe stare.
0: Io non lo so.
2: Tu non lo sai, ma
3: il problema...
0: Allora, no, non è vero, raga.
2: Cosa ci dice il cultore di Sanremo?
0: Che secondo me no.
3: Vai Pippo, parlaci.
1: Secondo te no cosa?
0: Secondo me
2: non ci sta.
0: È stupido. È stupido perché ci si è fatti influenzare dai risultati positivi. Dai risultati positivi degli ultimi anni, ma... allora, se ne parla spesso, però si è provato già a fare questa cosa in cui tre volte non è andato il vincitore di Sanremo a Sanremo. All'Eurovision, scusa. Da quando siamo ritornati nel 2011 all'Eurovision. E i casi sono stati proprio nel 2011, nel 2014.
2: Chi aveva vinto nel 2011?
0: E nel 2016. Nel 2011 aveva vinto Valerio Scanu. Sì,
3: esatto.
0: Aveva vinto Valerio Scanu per

0: tutte le volte che.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quell'anno era il primo anno e va bene, insomma, decisero di farne uno a caso, che poi in realtà non era uno a caso. La RAI disse, c'era Rafael Gualazzi che aveva vinto X Factor, ha detto ok, prendiamo questo ragazzo e portiamolo, insomma, facciamo in grande stile il ritorno all'Eurovision. Tra l'altro, ci tengo sempre a ricordare che chi è stato a mettere per anni la pulce nell'orecchio ai dirigenti della RAI per fare pressioni affinché si ritornasse l'Italia all'Eurovision fu Raffaella Carrà. Questo ci tengo sempre a dirlo. E quindi andò Raffaele Gualazzi, secondo posto. Un risultato eccellente, soprattutto perché se consideriamo la storia della partecipazione dell'Italia all'Eurovision nel secolo prima, l'Italia ha partecipato fino al 97, dalla data della sua fondazione, il 56. Mm-hmm. L'Italia non ha brillato. L'Italia non ha mai avuto grandi risultati. L'Italia ha vinto solo in quella fase, quindi nel 900. L'Italia ha vinto due volte, ha avuto tipo 3 secondi posti e 4 terzi posti. Cioè, niente di che.
1: Sì. Ma anche
0: niente di che, ecco.
1: Ma ci abbiamo avuto anche un ultimo posto, mi sembra, proprio in quella... Comunque ultimi posti.
0: Quando? Nel 900 o nel 2000?
1: Nel 900.
0: Nel 900 un ultimo posto con Domenico Modugno, tra l'altro. 0 punti. Esatto. Se non sbaglio, la prima volta che una nazione prendeva zero punti. E fumo noi. Però era anche il periodo in cui i partecipanti erano 10, quindi insomma non è che...
2: Quindi dice non vale, non
0: conta. No, c'era Italia, Francia, Lussemburgo, Germania, Spagna, cioè erano quelli. Per cui... Quindi ritornando al 2011, il secondo posto, nel 2014, dopo che il 2012 e 13 si era provato con i vincitori, insomma, che avevano fatto veramente, mm-hmm, avevano fatto un buon risultato, nel 2014 si provò con Emma, e che non era la vincitore di quell'anno vinse Arisa con Controvento. Andò Emma con La mia città, canzone scritta apposta per l'Eurovision, e fa il risultato peggiore di sempre,
1: esatto,
0: dell'Italia.
1: Perché quando le canzoni vengono scritte apposta
0: perché
1: per l'Eurovision,
0: quando le canzoni vengono scritte apposta per l'Eurovision, perlomeno per l'Italia fanno pena. L'Italia e poi concludo, nel 2016 vinsero gli stadio, ma gli stadio rifiutarono e andò Francesca Michelini, che fece il 16° posto e fu, quella di Emma, l'unica volta negli anni 2000 in cui noi siamo calati dalla top 10, perché arrivò 16°.
1: Sì.
0: Per cui tutte le altre nazioni fanno la canzone apposta per andare all'Eurovision, no?
2: Gli riesce.
3: Sì.
2: Più o meno.
3: Perché hanno enormi.
0: Beh, oddio, non è che gli riesce. Se la fanno tutti, non puoi contare se riesce o meno. Se la fanno tutti, tutti riescono o tutti falliscono. Le uniche nazioni che fino ai primi anni 2000 resistevano erano l'Albania, l'Italia e il Portogallo, che tutto sommato avevano già il loro festival nazionale. Anche un po' la Spagna, che tutto sommato avevano già il loro festival nazionale. Quindi chi vinceva andava là. A prescindere da quello che... da quella che era la canzone, magari ogni tanto la modificavano. Tipo, mm-hmm, l'Albania tendenzialmente ha sempre portato la versione in inglese della canzone, ed erano veramente belle. Poi negli anni sono cambiate anche quello. È cambiato il Festival della Spagna, Benidorm è diventato praticamente la fabbrica dell'Eurovision. Anche la Svezia, il Melody Festival, è diventato la fabbrica della canzone per l'Eurovision. Mm-hmm. Portogallo regge ancora. Oggi le uniche due nazioni che fanno la cosa di testa loro, chi vince vince, non importa, sono l'Italia e Portogallo. Portogallo ha avuto sempre storicamente dei risultati terribili. L'unica volta che ha vinto è stata la volta in cui un cantante ha vinto con più punti nella storia dell'Eurovision.
1: Esatto, record di punti. Capito? 2017.
0: Nel 2017. L'Italia, da quando è ritornata con Sanremo, perché poi c'è da dire che nel 900 non era mai la canzone che ha vinto Sanremo. Mai, quasi mai. Cioè, era sempre il vincitore... e scrivevano una canzone apposta per l'Eurovision. Mio merito varere tutte canzoni che facevano pena e di cui nessuno ricorda nulla, minimamente. Io sfido, nessuno di voi ricorderà nemmeno una canzone. Ma per dire, tipo nell'89, quando vinsero Anna Ox e Fausto Reali con Ti lascerò, è una delle canzoni più iconiche della musica leggera italiana. La ricordiamo tutti, Ti lascerò. Se fossero andati con Ti lascerò, avrebbero fatto un bordello, a prescindere dal punteggio finale. Invece, raga, fecero la stessa esibizione di Sanremo con praticamente gli stessi vestiti, ma con un'altra canzone che faceva pena. E è una canzone che nessuno ricorda, e io non ricordo neanche il titolo. Ma neanche tu, penso, no. Pietro, che
2: bene.
0: Avrei voluto, si chiamava Creto, se non sbaglio. Ma è una roba terribile. Tra l'altro una canzone che aveva la stessa trama di Ti lascerò, cioè era sempre quella. Mentre invece l'Italia, quelle due o tre volte che è andata con qualche canzone che ha vinto Sanremo, vedasi, tipo Aprite le finestre, lo sappiamo tutti, è una canzone degli anni 50. Nel Blu dipinto di blu, votata canzone migliore di sempre dell'Eurovision, nonostante non abbia mai vinto. Cioè, noi non abbiamo mai vinto per i nostri meriti. L'unica canzone che penso scritta apposta per l'Eurovision che ci ricordiamo è Gente di mare. Ma arrivò anche terza. E infatti era una bella canzone. Quindi la domanda è: questa serata di Sanremo che fa apposta le canzoni fabbricate per l'Eurovision, che poi sono fatte ovviamente tempo prima, il che vuol dire che a luglio praticamente i cantanti già sanno se andare a Sanremo, perché poi devono produrre poi pure la canzone per l'Eurovision, quindi con i tempi più brevi e si allunga tutta l'organizzazione di Sanremo. Va a scapito della qualità? Secondo me sì, ma più che altro va a scapito della spontaneità. Cioè, io porto la mia canzone a Sanremo e l'espressione della cosa nazionale, invece no, va a dito nella piaga, per dire, prendiamo l'esempio dell'anno scorso. È una tendenza che discograficamente fanno già tutti, no? Dito ha fatto Che fastidio, però poi due mesi prima ha fatto uscire quell'altra canzone, no? Sì, lo so.
3: Sì.
0: Cioè, di fatto adesso diventerà che porteranno quelle due canzoni e poi, io scommetto quello che volete, che poi quando la prima volta il pubblico si rivolterà dicendo che una canzone è più bella dell'altra, si rivolteranno e ripenseranno su questa cosa. Secondo me sarà una roba assolutamente sbagliata, perché che vuol dire, cioè qual è il senso di fare la serata apposta per l'Eurovision, cioè che cos'è, perché cioè, se porto già una canzone, porto già la mia esibizione e vinco il mio festival, io lo vinco, cioè, però se non vinco il festival, però poi non posso andare all'Eurovision, però poi magari vinco quella per andare all'Eurovision ma non vinco il festival, cioè che...
2: Non lo so, ne riparliamo tra pochissimo.

0: Che bella
1: questa. Mamma mia, era prima o dopo Waterloo?
2: Ma è prima. Waterloo non sta nel
3: 1976.
2: Vabbè.
1: Waterloo, prima canzone in lingua inglese, in lingua non della madrelingua, ad aver vinto l'Eurovision, appunto, e poi divennero famosi. Ecco, quello penso sia l'unico caso di qualcuno che è diventato famoso con l'Eurovision. No, non è vero, anche i Maneskin.
3: Anche i Maneskin,
2: Maneskin sì,
1: però nel Novecento.
3: Forse insomma, all'epoca.
1: All'epoca veramente loro furono la prima band a diventare famosi per quello.
0: Bene, vabbè. Quindi abbiamo sentito esattamente Matteo cosa ne pensa.
3: La teoria dei grandi numeri.
0: Esatto. Margherita e Pietro?
2: Allora, io mi sento di spezzare una lancia alla direzione artistica di Sanremo, perché secondo me, da quello che ho capito, loro sulla serata Eurovision, o comunque la canzone che porteranno poi all'Eurovision, vogliono mettere molto più sulla performance, quindi creare un po' questo
0: anch'io ho
2: spettacolo,
0: avuto un po' questa sensazione,
2: capito? Perché comunque c'è, cioè, le canzoni che si portano a Sanremo, perlomeno negli ultimi anni, adesso con De Martino non si sa effettivamente che taglio gli vuole dare, però sono state comunque più o meno tutte ballad, canzoni molto non monotematiche, però comunque diciamo che lo stile era quello. Secondo me, se si punta molto sulla performance, sugli effetti speciali, secondo me non è troppo una cattiva idea.
0: Ma non era meglio, scusa, allora far prendere la canzone di Sanremo e modificare poi tutta la parte visiva?
2: Sì, ok, poi però dipende però anche dal...
1: Gli effetti speciali sul palco dell'Ariston, che
3: infatti
1: è grande,
3: era quello che
1: è lungo,
3: avrei detto io.
1: È lungo 10 metri, impossibile.
0: E infatti, tra l'altro,
3: l'Ariston è un buco in confronto.
2: Però poi è finalizzato per andare all'Eurovision, capito?
1: Ma secondo me infatti non faranno l'esibizione poi... Che non faranno l'esibizione come faranno, cioè la grafica, proprio la parte, no, di scenografia, eccetera. Quello è ovvio, ma perché
2: sì, però
1: il palco dell'Eurovision è
3: enorme.
1: Una cosa. Cioè, ogni anno c'è la gara a fare sempre meglio. Cioè, in Italia sicuramente non c'è la possibilità di fare quello che sugli altri già fanno. Benidorm,
0: certo.
1: Almeno di festival, certo. Almeno di festival ne fanno.
3: Vabbè, lì è il contest dei contest.
1: Cioè, almeno di festival è il palco dell'Eurovision.
3: Sì.
1: Cioè, non c'è nessuna differenza tra l'esibizione che fai sul palco la Svezia e quello della, pure la Norvegia, anche il Danski Melody Prize. Cioè, fatti
3: decenti, cioè buoni,
1: cioè, l'Ariston è bello perché ci si mette tutto l'impegno per farlo bene, ma alla fine è grosso quanto il palco di San Marino, cioè non...
3: Sì, secondo me sì.
0: Beh, sì,
3: siamo lì perché dopo c'è l'orchestra, c'è tutto quanto
0: No, ma proprio anche lo
3: luci,
0: spazio di partenza, cioè
1: Babbo Natale
3: i colori,
1: il giallo
3: e i sassi
0: blu,
1: vabbè.
0: Okay.
1: Altre opinioni su questa cosa? Perché io non so, curioso di sapere come andrà a finire. Secondo me andrà a finire male. Io
3: secondo me degenera già il primo anno, verrà accantonata come idea.
1: Si
3: rovinerà anche il piazzamento all'Eurovision.
2: Io sono fiduciosa.
1: Sì.
3: Quindi sarà proprio.
0: Allora, io
1: non ci rovina il piazzamento all'Eurovision subito quest'anno, perché l'Italia ha un'altissima considerazione nell'Eurovision.
3: Perché magari ci salviamo per rendimento.
1: Ci si salva sempre per quello all'Eurovision. No? Tu c'hai sempre l'aspettativa. Tipo l'anno scorso la Svezia ha fatto pena, e allora quest'anno, anche se bella, fai pena comunque. Ma come ricordo chi era questa? Sì, ha fatto pena, infatti, in casa. Cioè, funziona sempre così: c'è sempre quell'anno di attrito, oppure la canzone che magari l'hai messa in bassa, e poi il cantante. Allora, questo vale soprattutto per l'Italia, però vale anche per l'Eurovision. Io mi sono perso quest'anno chi è che ha vinto. Io non l'ho visto.
3: La Bulgaria
1: Pangarang. Per mille motivi quest'anno non l'ho guardato, ma ero a Berlino nel momento, il giorno della finale.
3: Che annunciano i voti dalla piazza. Dov'è lì?
1: No, è su una terrazza.
3: No, infatti stanno sì
1: Era su una terrazza a Berlino, e io infatti ho realizzato, quando sono arrivato a Berlino, mi sono sistemato eccetera, ho detto faccio un giro perché qui non rimango. Io sono andato in uno di quegli alberghi, nei capsule hotel, no?
2: Mi sento male.
1: Cioè non nell'albergo, ma ero in un loculo di plastica, sì. Quindi ho detto io non ci sto qua dentro, vado a fare un giro. Quando esco a Berlino dico, caspita, la finale dell'Eurovision, non c'era nessuno per strada. perché c'era un locale, c'erano più locali dove si erano rinchiusi per
3: rinchiusi.
0: Bello, però.
1: Sì, è bello, funziona così, non c'è nessuno per le strade. Quindi c'ero io sul viale di Berlino, quello davanti alla porta di Brandeburgo, un Tardellinde, che stavo da solo a vedere commentando con qualcuno, quindi non ricordo niente, ricordo soltanto che Gabriele Corsi, a un certo punto ha detto viva l'Italia, viva la Bulgaria che ci ha fatto dono del Bangaranga, che i più affezionati sapranno che cosa vuol dire. È stata una, mi sono messo a piangere, ho detto questa vince se Gabriele Corsi ha dato questo endorsement. Però vabbè, noi siamo arrivati quinti. Cioè, arrivati quinti. Cioè, non ci schiodiamo.
3: Sì, ormai siamo lì.
1: Ma se siamo arrivati quinti, quello che dicevo prima, con una canzone così...
2: Raga, io sto avendo un lapsus, ma chi ha vinto Sanremo?
0: Quell'anno? Tesoro.
2: Ragazzi, ho avuto un lapsus allucinante.
3: Perché l'abbiamo ascoltata poco, quindi...
1: capito.
2: No, perché forse non lo so, cioè...
1: Però, no, per esempio, Sal Da Vinci, se avessimo seguito l'esempio del Sanremo del 2027, avrebbe al Sanremo non sarebbe andato Sal Da Vinci, ma sarebbe andato a Dio nella piaga, comunque esatto. Fastidio. Come sarebbe cambiato?
3: Esatto. Questo.
1: Secondo me, a scapito più... passatemi il termine qualità, non voglio dire che per sempre si sia una canzone fatta male o con di qualità scarsa, ma che fastidio, è studiata,
2: sì,
1: è
2: no,
1: fatta
2: è vero.
1: Come Dio comanda, e l'orchestra a Sanremo l'ha premiata come miglior composizione, cosa assolutamente inaspettata dal mio punto di vista, perché non pensavo che facesse una scelta così tra virgolette progressista.
0: Io.
1: È veramente bella quella canzone, veramente veramente bella, e condotta in maniera perfetta poi dal maestro, dalla maestra Bubbico, Carolina Bubbico. Ma se fosse andata quella, ci sarebbe stata una canzone... L'Italia porta sempre la canzone diversa. Sempre.
3: Sì.
1: L'Italia porta sempre la canzone diversa dalle altre.
3: Forse è quello che
1: altre.
3: Ci salva.
1: Il Portogallo porta sempre la canzone diversa dalle altre. Sono le uniche due nazioni che hanno la selezione nazionale. Sempre.
3: Però anche l'Albania...
1: Sì, una volta, ormai non più, cioè...
3: Però ultimamente, gli ultimi 2 anni, l'Albania è andata bene.
1: Ma...
3: Per essere Albania.
1: Ma quest'anno si è qualificata?
3: Sì, ha fatto... Ah. Cioè, non so se è tra i primi 10 o comunque lì.
1: L'Albania non ha mai vinto, però comunque ha fatto sempre qualcosa di diverso. Noi, sicuramente, se facciamo la serata dedicata, come avverrà, non faremo più la cosa diversa dagli altri. Quindi se riusciremo a fare la cosa simile con tutti, come tutti gli altri, come posso dire, e risuonare, uscire fuori, no? Essere comunque migliori, ben venga. Perché quando fai quella diversa dagli altri è un terno al lotto. O non, nessuno ti considera, o vinci. Però parlano 15 anni di Eurovision dove siamo, non siamo mai esclusi, appunto, Emma e a Michelin. Mai scesi dalla top 10. Mai. Cioè, male che è andata. Il sesto posto. Il settimo posto. Mengoni.
2: Angelina Mango mi sembra aveva fatto.
1: Sesto. Mengoni la prima volta il sesto, la seconda il settimo. Mahmood la prima volta il secondo posto, la terza con Blanco il quarto. Quinto.
3: Quarto, quinto.
1: Cioè, non abbiamo mai. La Svezia, che è la regina, è anche la nazione che ha vinto più di tutte, assieme all'Irlanda, che però non vince dal 96, e sta avendo dei risultati terribili, perché sta facendo le canzoni apposta per l'Eurovision e prima no. La Svezia fa le canzoni con una cura allucinante,
3: maniacale.
1: Fa i concerti che stanno in 3 minuti di canzone. E vince. Se noi riusciremo a fare le canzoni con la Svezia, vinciamo. Se no, addio top 10. Caliamo dalla top 10 male. E noi dobbiamo solo ringraziare che siamo in finale automaticamente. Se no, facciamo la fine della Germania.
3: Esatto.
1: E del Regno Unito.
3: Infatti stavo a dire, vedo del pessimismo, però comunque...
1: No,
3: sorry. Ad oggi...
1: Le ipotesi sono queste. O facciamo come la Svezia, o facciamo come la Germania e il Regno Unito. Che non vincono dagli anni 90... Eh?
3: Non è che non vince, non prendono
1: non
3: proprio
1: è consistente,
3: punti,
1: non... Sì, sì, bravo, esatto, tra l'altro. Cioè,
3: dici non vinci, magari.
1: Il Regno Unito ha fatto 3 edizioni dove consecutivamente ha preso 0 punti.
3: 0 punti al televoto.
1: No, aspetta, poi il Regno Unito, quell'anno che c'era coso, James Newman, come si chiamava, Embers, fu
3: sì,
1: la prima volta che ha preso sia 0 punti dal televoto che 0 punti dalla giuria. Noi facciamo quella fine. Non così catastrofica, però pian piano facciamo quella fine se ti appiattisci troppo. Però
3: speriamo di no.
1: Speriamo di no.
0: Speriamo di no. Lo scopriremo a febbraio. Pian piano.
1: Dal 15 al 20, se non sbaglio, ho letto una roba del genere.
0: Sì, può essere.
1: Dal 14 al... Scusate, devo fare i conti. 20, 17, 16. Allora, dal 16 al 20.
3: 5 serate.
0: Dal 16 al 20.
1: Dal 16 al 20 febbraio. Ah, terza settimana. Così,
2: non era la prima, allora.
1: Di solito era la prima.
3: Di solito io sapevo la prima, ma al massimo la seconda.
1: C'hanno una settimana in più per montare gli effetti speciali.
2: Esatto. Bello. Dal 16 al 20.
1: Secondo me li montano
2: non
1: veramente.
2: Non c'è San Valentino di mezzo, mannaggia.
1: Ma tu meno male, ma
3: immagina se montano la macchina del fumo dentro l'Ariston.
1: No, e che fai? Devi,
3: ma come fai?
1: Ma no, devi evacuare la Liguria.
3: Esatto. Montano la macchina del fumo.
0: La Liguria.
1: La protezione civile d'Imperia, cioè entrano che si calano con... No.
3: I tubi lì.
0: Non credo sia
3: pompieri.
1: Vediamo.
0: Anche
1: quindi San Valentino è domenica quest'anno.
2: Mamma mia, che brutto, ragazzi. Mamma mia. Vabbè.
4: Usciamo entrambi.

0: di Peyote con Semaforo, una canzone che a me piace tantissimo. Sono in un periodo in cui sono veramente molto appassionata di Willy Peyote da qualche anno ormai. E mentre stavamo ascoltando appunto questa bellissima canzone, Margherita mi ha tirato fuori un nome.
1: Un topic.
0: Ma no, cioè per me non era nemmeno un topic, perché tu mi hai detto creepypasta.
1: Sì.
0: E io sono rimasta un attimo tipo sbalordita, perché non capivo cosa ci riferiamo. Quindi vi chiedo, mi spiegate cos'è questa creepypasta adesso?
1: Allora, io mi sento di fare una premessa, nel senso che io ho scoperto le creepypasta, avevo 10-11 anni, perché vabbè, mio fratello giocava sempre a Pokémon, quindi comunque ci riferiamo sempre.
2: Pensavo che sia poker,
1: la creepypasta di poker anche no. Quindi diciamo che si tratta sostanzialmente di storie horror nate anni 90 più o meno. Matteo, aiutami. 2000, forse anni 2000.
2: Io penso che c'è una persona che dovrebbe parlare in questo momento che non è ai microfoni e dovrebbe venire a dare aiuto, a dare
0: supporto. Allora, facciamo un bel applauso, perché è arrivata Lucrezia.
1: Così.
0: Adesso arriverà piano piano, datelo un attimo il tempo che raggiunge il bancone. Ed eccola qui.
1: Eccoci.
3: Negli anni 90 nessuno stava né su Reddit né su 4chan, perché c'avevamo ancora i fax. Quindi capisco che siete troppo giovani, ma c'era un attimo un problema di timeline.
2: Belli fax comunque.
3: Bello il fax. Io ero ipnotizzata dal fax.
2: Io ce l'ho ancora, è bellissimo. Ogni tanto vorrei farlo funzionare.
3: Io adoravo il rumore del fax, Matteo, te lo ricordi? Sì. Poi
2: voi l'avete mai visto un fax?
4: No.
1: Io no.
2: Tu sei nata il mio stesso anno.
3: Voi non avete mai visto un fax. Poi torniamo del nostro. Voi non avete mai visto un fax in azione. Sapete che cos'è un fax?
4: Sì, però non l'ho mai visto in funzione.
3: Perché praticamente ti permetteva di trasmettere. No, Matteo, aiutami, correggimi se sbaglio.
2: C'era un foglio che fosse esatto, un disegno. Cioè esatto, quello che c'era.
3: Non era per forza una trasmissione di testo, ma proprio una trasmissione di scansione, di fotocopia tramite un numero di telefono.
2: Sì, era.
3: E se tu tiravi su il telefono mentre stava arrivando un fax, si bloccava tutto.
2: Tornava sulla linea telefonica. Sì. E i più ricchi, sfondati, avevano il
0: il
2: deviatore, esatto.
3: Io ce l'avevo a casa perché il fax era dell'ufficio.
2: Esatto, chi ci lavorava c'aveva
3: sì,
2: il coso.
3: Loro avevano la linea dell'ufficio.
2: Non so perché.
3: E tu ti accorgevi che era un fax perché tiravi sulla cornetta.
2: Pronto?
3: Pronto? C'era il rumore e subito, giù è un fax!
2: Sì, sì. Con l'ansia, come quando col telefonino nel 2010 si aprivi internet e partivano 6 euro.
1: Morta, questo me lo ricordo. Ecco,
2: poi se il fax si interrompeva,
3: Perché a differenza della posta, della raccomandata, eccetera, no, cioè tu una firma autografa non potevi mandarla via mail.
2: Esatto, io penso che fosse per quello.
3: Quindi se avevi bisogno di immagini, firme autografe di un certo tipo, atti notarili, ti mandavano il fax.
2: Io ce l'ho ancora da qualche parte, che non abbiamo mai buttato, credo. Fa ridere.
4: Reperto dall'antiquariato.
2: Può funzionare tranquillamente ancora tutto. Voi sapete che ufficialmente le convocazioni e tutte le comunicazioni ufficiali della, allora, non ricordo, del Parlamento sicuro, adesso non ricordo se tutte e due le camere avvengono via fax.
3: Ma io credo che il fax non sia così facile da intercettare di base.
2: Non lo so.
3: Ora usiamo forse la PEC, la cosa più simile a un fax.
1: Sì,
3: adesso.
1: Sì.
3: Comunque,
1: vabbè.
3: Creepypasta. Allora, partiamo dall'etimologia del termine. Non smetterei con la musica.
1: Io adoro.
3: È abbastanza.
1: No, sì. C'abbiamo qualcosa di horror.
3: Non credo. Etimologia del termine: creepy.
1: Spaventoso.
3: Esatto. Pasta non è la pasta che se magna. È copy and paste.
2: Ah, ecco. Immaginavo.
3: Perché hanno origine. Poi Margherita è un'esperta di creepypasta tradizionali e vi farà il suo segmento. Io sono un po' più esperta delle evoluzioni del creepypasta, perché ora sta cambiando
1: veramente.
3: Sì,
1: perché non abbiamo mai parlato, Lucrezia?
3: Lo so, perché di solito ci teniamo gli argomenti buoni per Aurora.
1: È vero.
0: Grazie, vi ringrazio.
3: E quando andremo a vivere tutti insieme metteremo un microfono in salotto e faremo il salottino da lì.
1: Le performance.
3: Allora, copy and paste, ovviamente forum, adesso diciamo più i contenitori di forum più famosi che conosciamo sono 4chan e Reddit. Reddit riproduce la struttura dei forum perché con slash topic permettono di avere stanze di dialogo, ok? I forum invece erano interi siti in stanza di dialogo. Sì. Poi fermatemi se svecchieggio troppo.
4: No, finora
3: no, manca il contesto.
4: A parte il fax siamo...
3: Quindi quando la general population arriva su internet, quindi io vi direi galoppiamo verso i 2000 perché ovviamente cioè, non siamo con l'avvento di internet ma con un movimento popolare verso internet, ovvero gente che inizia a parlare su internet. Proprio come le catene di Sant'Antonio.
1: Madonna, ecco. Sì.
3: Come le leggende metropolitane.
1: Ti prego.
3: Che comunque noi di leggende metropolitane penso che ce ne abbiamo fin dal tempo dei tempi. Cioè nel momento in cui si evolve il mito. Poi la leggenda metropolitana è una cosa sia pericolosa, sia sfruttata politicamente, socialmente nei secoli, sia una questione di intrattenimento. Ok, falsi storici super famosi, cioè abbiamo quella famosa trasmissione radiofonica di Orson Welles che aveva fatto l'invasione degli alieni, cioè forse l'abbiamo anche studiato su qualche esame. E al di là di quello arriviamo a nel forum si ha la tendenza a raccontarsi, a raccontare. Sì. Nel blog, nel forum, la cosa principale che si fa è si scrivono i post dove si raccontano le cose. Soprattutto su Reddit si raccontano degli aneddoti.
1: Sì.
3: Ora, come Pietro, che ci ha fatto anche una bella tesi in giornalismo, saprà, soprattutto nei forum in cui l'identità della persona ante Facebook, ante social con la propria faccia è molto più celabile.
4: Esatto.
3: È anche difficile capire, fare un attimo una verifica delle fonti.
1: Certo.
3: Ok, poi ovviamente l'aneddoto più è spaventoso, più ha una componente morbosa, più ci piace. Perché comunque a noi la tendenza alla morbosità ci attrae. Se no non guarderemo Temptation Island.
0: Ma parlate per voi, scusate.
1: Io ieri sera sono stata malamente insultata per questa cosa, ma ne riparliamo dopo.
3: Perché mi ha fatto uno spoiler.
1: No, non si tratta di te.
3: Ok.
1: Si tratta di un'altra persona.
3: No, io rivendico il mio diritto a staccare il cervello con il trash. Però, cioè, nel senso, farci i cavoli degli altri piace a tutti.
2: Madonna.
1: Certo.
2: Insomma, la notte dei tempi.
3: Cioè... Auri, tu vieni da un posto, dallo stesso posto di cui vengo io, cioè lì cioè, sei senza malato se non ti fai i cavoli degli altri. E quindi difficile verificare le fonti, lo spavento, ci piace metterci paura.
1: Sì, io questa è una cosa su cui io l'altro giorno stavo riflettendo.
3: Margherita mi stava spiegando una cosa super interessante su questo. Fai un attimo la parentesi del perché ci piace metterci paura.
1: Allora, ma questa è una cosa che provano anche i bambini. Io in primis quando ero piccola mettevo quel cartone animato che sapevo che mi faceva paura perché io volevo provare un'emozione forte, io volevo essere spaventata. Cioè non so se si tratta di masochismo, io non c'ho idea. Però i bambini, ma poi anche gli adolescenti, gli adulti, come tutti quanti, hanno il desiderio di provare quell'emozione forte che ti mette adrenalina sostanzialmente.
3: Tipo le montagne russe.
1: Tipo le montagne russe, oppure, ma banalmente anche se ti guardi un film horror.
3: Perché cioè, è una emozione forte in ambiente controllato.
1: Sì, esatto.
3: E
1: esatto.
3: Tu mi dicevi che comunque è fondamentale per lo psicosviluppo.
1: Sì. Infatti io, poi ricollegandomi alle creepypasta, sono comunque cose che ti... guardi, comunque ti ascolti o leggi, perché comunque inizialmente si leggevano sui forum, in un ambiente controllato, perché tu ne stai in cameretta tua, bello tranquillo, sul letto, sulla scrivania, e leggi queste cose, senti questi video, come nello stesso modo in cui magari ti guardi un film horror.
3: Che poi probabilmente è un esercizio di empatia che è lo stesso che facciamo quando leggiamo i romance, oppure i biopic degli sportivi. Io ce l'ho un po' sta cosa con i tennisti, no? E tu ti leggi il mio piccolo sportivo perché vuoi un attimo sentire quella adrenalina del dire guarda sta persona che magari come Borg, il tennista, è venuto dal niente, giocava a tennis sbattendo la pallina contro il garage, che di base è come iniziamo tutti a giocare a tennis.
2: Non hai iniziato a chi giocare a tennis?
3: No, no, chi gioca a tennis si inizia in questo modo, cioè sbattendo la pallina contro il muro per ore e ore e ore, lavorando sulla presa della racchetta. Ora, io non ho giocato a calcio, ma suppongo che il principio sia lo stesso.
4: Sì, abbatti il muro.
3: Esatto.
4: Sì, più o meno.
3: E quindi magari ti...
2: Anche pallavolo.
4: Esatto.
3: Ti alzi da solo, ecco, io...
4: Un po' per tutti gli sport che hanno perlomeno una palla, una pallina.
3: Sì, sì, sì, sì. E quindi niente, questa qua è un po' la psicologia che c'è dietro al voler avere paura, tutto esercizio di empatia, eccetera. Ma torniamo a noi. Le creepypasta quindi hanno queste due fondamentali caratteristiche, cioè copy and paste significa diffusione velocissima, non verificata, sempre uguale, che viene riprodotta allo sfinimento, non si capisce più da dove è arrivata, quindi è impossibile la verifica, ed è questa leggenda metropolitana particolarmente spaventosa. Poi Margherita è molto ferrata su i classici dei creepypasta, perché il classico del creepypasta è molto ancorato soprattutto al mondo digitale, al videogioco all'ambiente proprio, cioè l'ipotesi che potesse generarsi qualcosa di spaventoso esattamente legato all'ambiente digitale, perché quelli erano gli anni ad esempio di The Ring. Cioè, se ci pensiamo, The Ring è uno dei primi horror che c'ha questa cosa della cassetta, l'ipotesi del demone che ti esce dal tuo supporto digitale, che è il televisore, tutte le cose nuove, no? Tendiamo a... c'è una cosa nuova, facciamo come quando vendono fatti find footage, oppure adesso gli horror sulle pandemie.
1: Sì, è comunque un po' una... cioè, la creepypasta è un po' una roba che comunque invade un po' il tuo spazio personale, no? Nel senso che tu magari... stai giocando, che ne so, a Pokémon, tranquillo, in quel senso, tranquillo, e magari perché hai l'ansia, perché hai letto creepypasta X, hai l'ansia che comunque magari qualcosa va a intaccare la quiete del tuo spazio personale.
3: Sì, perché un ancoraggio interessante del creepypasta è che tendenzialmente tantissime creepypasta hanno degli elementi per i quali tu che hai letto la creepypasta hai una ricaduta personale su questa cosa. Un po' come ti attacchi la maledizione.
0: Potete fare un esempio concreto? Allora, perché io continuo a non capire.
1: Io, se vuoi, ti faccio un esempio concreto. Una delle creepypasta più famose è quella di Slenderman.
3: Slenderman.
4: Questo, infatti,
3: penso che Slenderman di base lo conosciamo tipo tutti.
0: Scusate, ma sto cercando di dire una cosa.
2: Come se lo dovessi spiegare a tua madre.
3: Sì. Mamma, penso che sappia cosa è
2: Slenderman. Ivana, ciao. Cioè, come...
1: ti sta ascoltando.
2: Lo so, ciao, l'ho salutata. Ciao Ivana, grazie comunque per prima. Cioè, come se glielo dovessi spiegare a tua madre, però più stupida.
1: Allora, non lo so, io però mi sento di...
3: comunque non sottovalutare il fatto che le maestre stanno sempre molto on point sulle cose nuove, perché...
2: Lo so.
1: Allora, io però non mi sento troppo di spiegarti Slenderman, io ti voglio spiegare più Lavandonia, perché è una cosa che...
3: Allora, dico Slenderman.
1: Mia mamma saluta comunque. Slenderman.
3: Il videogioco lo conoscete tutti?
4: Sì.
3: Aurora sta guardando il vuoto.
4: Allora è proprio persa.
3: Io ora siamo in radio, quindi non posso proiettare un'immagine.
2: Non posso bestemmiare.
3: No, non c'è bisogno. Allora, Slenderman è un personaggio senza la faccia, vestito in abiti eleganti, molto alto, cravatta rossa.
2: Tipo il rettore.
3: Faccia bianca. Molto alto, Slender. Magro.
0: Anche il rettore.
3: Sì, forse il rettore è più piazzato perché giocava.
4: Effettivamente.
0: Tra l'altro nel Buongiorno Rettore di stamattina, era di stamattina, non mi ricordo.
4: No, era di ieri.
0: Portava la cravatta tipo mezza, era arancione però tendente al rosso.
4: Esatto.
3: È vestito nero, cravatta rossa, senza volto. Che nel gameplay, cioè nel gioco, sostanzialmente tu dovevi navigare queste 8 mappe, se non sbaglio.
1: Mi sembra...
3: navigare queste 8 mappe e sostanzialmente ogni volta che tu, anche solo con la coda dell'occhio, vedevi lo Slenderman, lui acquisiva la capacità di andare più veloce e avvicinarti sempre di più. E ovviamente è un videogioco che, come gli angeli piangenti in Doctor Who, eccetera, che prende una delle grandi paure che magari ci abbiamo anche da piccoli, che nel momento in cui tu chiudi gli occhi, per addormentarti, in questo caso anche proprio sbatti gli occhi.
1: Mi è successo
3: sì, io due giorni fa, un grande periodo in cui non volevo sbatti gli occhi mentre facevo la doccia, perché avevo paura.
0: Anche io questa cosa,
3: che penso sia una cosa molto tipica dei bambini. E quindi lo Slenderman,
0: quindi sono ancora una bambina.
3: Sì, sì, cioè ce le portiamo dietro delle sì, robe comunque, no? E lo Slenderman era molto efficace perché è un gioco estremamente adrenalinico, perché sì, tu fai tre svolte e lo vedi e perdi tantissimo costantemente, quindi c'hai sempre queste visioni anche un po' disturbate disturbanti dello Slenderman. Che succede? Erano anche le prime volte che iniziamo a usare un minimo di grafica computer.
1: Sì, certo.
3: Quindi venivano fuori questi find footage, questi file dove si vedeva lo Slenderman sullo sfondo di alcune foto.
0: Ok, sì, ho presente.
3: Che era ovviamente modificato.
1: Certo, tutto modificato.
3: Quindi dal videogioco lo Slenderman diventa una storia reale.
0: Ok.
3: Di gente che dice che sul suo paese
1: abbassano del grappa.
3: No, è più tipo in Kentucky o nelle province del Nebraska, quei posti vuoti, perché tanto queste cose succedono sempre negli Stati Uniti.
4: Sempre.
3: Il resto del mondo,
1: eccoci,
3: forse noi, perché a livello europeo ci sono più cose sul piccolo popolo, sui folletti.
1: Sì, sì, sì.
3: Invece gli Stati Uniti hanno più alieni, esperimenti. Tanti di queste cose poi derivano dalla guerra fredda, perché il famoso leggenda metropolitana dell'esperimento del sonno, non so se l'avete mai sentito.
1: Guarda, io poi mi riallaccio una cosa all'esperimento che hai detto tu, perché è molto interessante.
3: Sì. Tutte le creepypasta sugli esperimenti, quelle codificate coi numeri. Quelle le conosci?
1: Sì. No, scusa, sì, cioè, allora aspetta,
3: poi
1: ci arrivo.
3: Lo lascio a te.
2: Quella dell'esperimento del sonno penso sia l'immagine più famosa.
3: No, sì, quella sì. Quella. E poi è anche, secondo me, una cosa. E comunque, questo, scusate, non apro troppe tab. Però la questione del videogioco è questo qua. Cioè, classico fenomeno di mass. Cioè, videogioco molto apprezzato, in cui la gente comincia a chiedersi se quella cosa
0: è reale
4: o meno.
3: E ovviamente vengono diffuse storie sullo Slenderman, foto dello Slenderman, eccetera, eccetera. E qui, secondo me, è molto, molto interessante come quando parliamo dell'occulto, delle cose che ci fanno paura, delle cose difficilmente verificabili, nessuno le qualifica come fake news. Perché se io ho visto una cosa che mi spaventa molto, no? Come gli alieni, e sono assolutamente convinto di quello che ho visto.
1: Certo.
3: Sto veramente coscientemente, deliberatamente facendo fake news?
0: No.
3: Cioè, di base no.
1: Certo.
0: No.
3: Io mi ricordo che c'è una storia che mi aveva messo una paura, ragazzi.
0: Vogliamo stemperare un attimo con una canzone un pochino allegretta, magari c'è un pochino più, un po' più rosa, pinky.
2: No.
3: Sì, facciamo trigger warning. Dopo la canzone racconterò una storia che mi fa paura.
0: Ok, perfetto. Io posso andarmene in quel momento?
3: Sì.
4: Non dormiremo la notte.

0: Allora, io ci ho provato a salvarvi un pochino mettendovi Olivia Dean. Non lo so se questa cosa riuscirà.
1: Non credo.
0: Voi
1: no,
0: continuate a cantare perché... internamente come me, Man I Need, e...
1: Sono nella mia bolla.
0: Esatto. Nessuno mi può toccare.
1: No, anche perché noi, cioè, non stavamo sentendo la canzone in rilassatezza perché Matteo stava mettendo le immagini di creepypasta ad Aurora. Io diceva, no Matteo, smettila Matteo, no Matteo! Tipo Lilo e Stitch, cioè, quando fanno, ti sto toccando!
2: Ti sto toccando!
0: Sì, era un po' così.
1: Io posso dire che... ce li vedo molto Lilo e Stitch in Matteo
2: e Aurora. Sì, un botto.
3: Guardali tutti e due.
4: Guarda, io pensavo più a Giumba e Plickly.
1: No, tu sei esperimento... come si chiama il cugino di Stitch che mangia solo i panini?
4: Dammi il numero della nave, danno della mortadella a prezzo scondato.
1: Esatto, proprio lui.
4: 625.
1: 625, sì. E Aurora è totalmente Lilo coded, scusate, cioè Lilo quando si arrabbia e picchia l'altra bambina agli allenamenti di Hula.
0: Sì,
2: mamma mia, quanto mi stava antipatica.
4: È stato, penso,
1: quello
4: penso sia stato uno dei primi momenti in cui ho iniziato a odiare le persone. Io tra l'altro vi anticipo questa cosa che purtroppo in questi giorni, non chiedetemi perché, non è una cosa bellissima. Mentre stavo studiando un pazzo, per rilassarmi guardavo i video delle bodycam dei poliziotti americani che menavano le persone. Non lo so perché sto facendo questa cosa, però forse...
1: UMC offre un servizio gratuito di consulenza psicologica
4: di cui ho usufruito
1: non abbastanza.
4: Con ottimi risultati, comunque.
0: Non direi.
4: Sì, perché...
1: no, comunque sì, Lilo e Stitch, grande cartone, io lo amo, prima volta che si vedono i servizi sociali.
4: E Myrtle deve morire.
1: Sì, però poi loro fanno pace.
2: Sì, sì, sì.
1: Anche, non so se guardavi la serie.
4: Assolutamente sì, ma...
1: nella serie Myrtle capisce i suoi errori. Io Myrtle non la sopportavo perché questo è mio padre che mi inculca la mentalità decoloniale, perché mio padre mi diceva sempre, vedi, perché lei è una bimba bianca e tratta male Lilo perché lei è nativa hawaiana.
4: No, no, papà, la tratta male perché c'ha i genitori stronzi assenti che non le danno una stabilità emotiva e quindi lei se la riprende.
1: Credo siano vere entrambe le cose. Tu hai detto una parolaccia.
4: Che hai detto?
3: Non si è accorto.
4: Che ho detto?
1: Non si è accorto. Ha detto la parola con la STR.
2: STR.
4: Ho detto STR?
1: Sì.
4: Strudel? Esatto. Non volevo.
1: Mi sento male.
2: Lucrezia ci doveva raccontare la storia.
1: Sì, scusate,
2: la storia.
1: Volevo parlare di cartoni animati così ora non si metteva a piangere. E perché parliamo di bambini? Allora, voi... ne stavamo parlando, non tutti qua siamo estimatori dell'horror, però un trope abbastanza comune dell'horror demoniaco è non fidarsi dei bambini, perché comunque cioè la cinematografia, le leggende eccetera spesso utilizzano i bambini, perché cioè noi immaginiamo, no, un po' anche le possessioni demoniache delle vergini, dei bambini, è sempre che tu prendi la cosa più pura che ti viene in mente e in qualche modo la corrompi. Grazie, non mi veniva la parola. La regia, sua
3: telepatia,
1: santità, sì, fill the gap. E quindi io, i bambini a me fanno molta paura, perché c'è anche il trend su TikTok tipo delle cose inquietanti che dicono i bambini.
2: Sì, certo.
1: Perché comunque i bambini hanno molta immaginazione. Poi c'è
2: un amico immaginario, esatto. Ma chi è?
1: C'è anche chi crede che i bambini magari ricordino vite passate, che siano il velo è più sottile con gli altri mondi là di là. Poi vabbè, quelle sono credenze personali. Io già di base, anche il fatto che un bambino abbia una fervidissima immaginazione e che magari fa anche sogni molto intricati,
2: certo.
1: E ti arriva alle 3 di notte e ti fa, mamma, ho avuto un incubo, ho visto l'uomo nero nell'armadio, cioè, io mi metto paura, io.
0: Sì, io scappo.
1: Cioè la composure, la compostezza che devi tenere per... dire a un bambino che non deve avere paura, quando in realtà io quando vado a bere di notte corro in corridoio. Cioè, come fai? Non lo so.
2: Io in questa settimana che mi sto cibando solo di creepypasta, sono questa.
1: Sì.
2: Vado in bagno così, corre.
1: E quindi c'è questa cosa di questi bambini dagli occhi neri.
0: Ok.
1: C'erano questi racconti di questi bambini che ti venivano a chiedere aiuto, tu li aiutavi, li facevi entrare dentro casa, questo bambino che piange, il bambino abbandonato, e poi questi bambini avevano, l'occhio diventava completamente nero, anche la, come si chiama la parte bianca, la sclera, la parte bianca dell'occhio, e questa è una delle tante cose che giravano su Reddit, i miei primi tempi in Reddit, e la mia faceva una paura. Ma io penso che se mi dovesse capitare che un bambino mi chiede aiuto per strada, mi faccio incriminare con abbandono di minore, non lo so, mancato omissione di soccorso. A me l'idea di un bambino da solo di notte che ti chiede aiuto mi fa paurissima. Questo probabilmente non mi rende un bravo cittadino.
2: Ma in realtà in generale nelle creepypasta la figura del bambino molto spesso è centrale.
1: Sì, vabbè, ma nell'horror in generale.
2: Parlando delle creepypasta, tipo ad esempio Lavandonia, dato che ci tenevo a spiegarla da Aurora. Allora, in realtà, perché Lucrezia prima stava dicendo che comunque non si sapeva effettivamente se queste storie erano fake, erano real. Tendenzialmente sono storie inventate, sono storie false, però qualche creepypasta un fondo di verità ce l'hanno,
1: hanno degli ancoraggi plausibili. Li chiamerei più così,
2: sì,
1: perché comunque qualsiasi storia, anche quando tipo vediamo ispirato a una storia vera come quello The Conjuring, loro erano dei coniugi che effettivamente facevano gli esorcismi, quell'ancoraggio lì funziona anche nelle creepypasta.
2: Certo, tipo Lavandonia è una delle creepypasta più famose, e nasce da gioco di Pokémon verde e rosso, che sono due versioni di Pokémon che non sono mai arrivate in Italia ma nate in Giappone. Uh-huh. Pokémon è ovviamente giapponese, e in cui sostanzialmente a un certo punto della storia arrivi in questa città, che comunque non so più o meno tu se sai come funziona Pokémon.
0: Sì, a grandi linee.
2: Cioè, tu sei allenatore, devi catturare i Pokémon, sì, devi sconfiggere i capi palestra per poi arrivare alla finale della Lega. Arrivi in questa città in cui sembra che effettivamente non ci sia nulla, perché non c'è un capo palestra che devi sconfiggere, niente. Mm-hmm. Ma c'è appunto una torre, ma che in realtà è un cimitero. È un cimitero in cui ci sono tutti questi Pokémon morti, perché è appunto un cimitero. E diciamo che il fondo di verità di Lavandonia è che effettivamente, soprattutto i bambini che magari non avevano un udito sviluppato come quello di un adulto, arrivavano in questa...
1: No, è il contrario.
2: In che senso?
1: Più invecchi meno senti le frequenze.
2: Più invecchi meno senti le frequenze. E
1: a me sta succedendo, infatti. Settimana prossima vado all'Odorino.
2: Diciamo che la cosa strana di Lavandonia è proprio la musica di sottofondo, che è questa musica appunto molto creepy, molto diciamo inquietante, che effettivamente poi sono stati poi effettivamente ritrovati nei fascicoli degli ospedali, i bambini che comunque hanno avuto dei malesseri fisici quando hanno giocato poi a Pokémon e sono andati alla Lavandonia, tipo mal d'orecchi, sangue dal naso, cose del genere.
1: Che poi secondo me è un po' come, non so se conosci, oltre all'effetto placebo,
2: sì,
1: c'è anche l'effetto credo si pronunci nocebo. Stavo leggendo un articolo scientifico, l'effetto, credo si pronunci, nocebo. Stavo leggendo un articolo scientifico stamattina, tra l'altro. Praticamente

0: E quindi arriva subito l'equipe medica e trovano questa persona con la pressione sanguigna bassissima, i battiti altissimi, gli organi che stavano cedendo, ok? Normalissima overdose da antidepressivi, fino a che questa persona non viene informata che gli antidepressivi che stava assumendo erano del gruppo di controllo placebo. Quindi lui ha praticamente assunto 30 pastiglie di zucchero. Nel momento in cui è stato informato di questa cosa, i suoi parametri vitali sono migliorati immediatamente.
1: Sì.
0: Perché il cervello si è autosottoposto a una paura talmente intensa, a uno stress talmente intenso, quello di appunto un tentativo, cioè questa persona soffriva di depressione maggiore probabilmente, no, per aver fatto il trial sugli antidepressivi. E questo viene chiamato effetto nocebo, che è la differenza, cioè l'esatto opposto dell'effetto placebo.
1: Non lo sapevo.
0: E secondo me questo, il caso di Lavandonia,
1: sì,
0: ci rientra o anche nel caso dell'isteria collettiva.
1: Sì.
0: Perché ci sono diversi casi di isteria collettiva, allora molti dei quali sono documentati, in realtà derivano magari da assunzioni di acqua contaminata, gas naturali, eccetera. Però ci sono isterie collettive inspiegabili che sono, cioè, isterie.
1: Sì.
0: Che può essere un stress ambientale, sociale, eccetera. E secondo me Lavandonia è un po' un'isteria collettiva.
1: Sì, ma infatti poi effettivamente, perché poi Lavandonia, che poi, ripeto, c'ha un fondo di verità, perché poi nell'effettivo sti bambini sono stati comunque male, però ci sono, c'è, come dicevamo prima e lo grazie nella pausa, degli ancoraggi storici, perché quando entri nella torre ci sono un po' di effetti strani che comunque magari tu puoi vedere, c'è la white hand, una mano bianca che comunque è come se fosse un luogo che devi combattere.
2: Se la trovi.
0: Su questo devo chiedere a Matteo, perché comunque Nintendo fa un botto di easter egg,
1: sì,
0: a prescindere, cioè non con intento nocivo.
1: No, ma anche, cioè, banalmente anche i Pokémon aveva, come si chiamano i Pokémon che trovi di colore diverso, non mi ricordo.
2: Gli shiny.
1: Cioè tu magari trovi un Piplup che è tendenzialmente blu, ma che lo trovi arancione. Cioè capita, è rarissimo, però capita. Però non è niente di nocivo, c'è una roba.
0: Beh, come quando trovi anche gli ibridi su Animal Crossing, certo, le cose speciali nascoste.
2: La cosa vera di quando vai sulla torre della memoria a Lavandonia è che se con... e questo è vero, perché l'ho visto letteralmente. Se becchi la White End oppure quell'altro...
1: Il 731...
2: Esatto.
1: E adesso ci arriviamo.
2: Se riesci a sconfiggerlo, il gioco si surriscalda.
1: Sì.
2: Perché, no, scusa, non se riesci a sconfiggerlo, ma mentre ci giochi, il gioco si surriscalda perché va oltre la sua potenza per cui è stato progettato. E se per caso riesci a vincere, che è difficilissimo.
0: Sì, si cancella la schedina.
2: No, il gioco o si cancella qualcosa, oppure il gioco
1: salvataggio,
2: si riavvia,
1: banalmente.
2: Il gioco si riavvia, oppure si blocca, cioè, ma quello è vero.
0: E infatti Matteo mi ha dato un assist molto buono, perché quello che vi dicevo prima, che tantissime creepypasta nascono in ambiente digitale nei confronti di nuove paure digitali, perché tantissime creepypasta nascono dai glitch.
1: Certo. Sì.
0: Cioè, robe nuove, cose. Tu c'è il glitch e dici, forse lo sviluppatore si è addormentato sulla tastiera. No, oddio, è posseduto il mio gioco. E quindi, cioè, questo è uno dei casi.
1: Oppure, ad esempio, sempre nella torre di Lavandonia, prima dicevo degli ancoraggi storici, perché c'è questo Pokémon senza nome, il Pokémon 731, che è un chiaro riferimento all'unità militare 731 giapponese, che faceva gli esperimenti crazy sui prigionieri crazy. Non ne parliamo, perché penso è abbastanza crazy. Sui prigionieri di guerra.
0: Sì, i prigionieri di guerra.
2: E il Pokémon 731 praticamente in quei 2-3 secondi manda dei fotogrammi di immagini vere.
1: Vere!
2: Trovate banalmente, io non ci ho creduto finché non le ho trovate davvero.
1: Sì, c'è un fotogramma.
2: Una torre, il generale che era a capo della 731, eccetera.
1: Il fotogramma del il sole del sollevante con i kanji,
2: la vecchia,
1: imperatore.
2: Esatto, la vecchia bandiera, quella della la bandiera imperiale del Giappone, sì.
1: Ma,
0: tra l'altro, perché non dimentichiamoci che quella
2: si chiama 731 perché è un glitch, perché appunto glitch all'immagine, ci sono tanti simboli, tra cui il 7, il 3-1, manco, cioè,
0: gli sviluppatori. Allora, in generale tutti gli artisti giapponesi sono persone molto ancorate alla critica sociale, ma la cultura degli sviluppatori è estremamente politica e sociale.

0: digitale.
1: Certo, sì.
0: Quindi cioè, tantissime volte gli sviluppatori o i mangaka fanno cose con degli inserti sociali.
1: Io a questo mi ricollego perché è interessante, che è un'altra creepypasta che è nata in realtà non è troppo vecchia, di Animal Crossing, che è allucinante che un gioco come Animal Crossing abbia una creepypasta, comunque una storia spaventosa all'interno, perché è un gioco talmente così che tu giochi per staccare la testa. Sì, però comunque Animal Crossing magari ci giochi per stare comunque Pokémon, magari un po' più di strategia, eccetera. Sì. Mentre Animal Crossing sta lì, eccetera, è bella. C'è questa creepypasta, ma che poi in realtà è reale, in cui c'è questo giocatore, in cui tu puoi vedere la sua città tramite modalità del gioco, che adesso non sto a spiegare, e ha costruito questa città ad hoc, come se volesse raccontare una storia, e questa città esiste. Cioè io a 12 anni mi sono fatta comprare il mio gioco di Animal Crossing, i miei amichetti ci sono entrata, in cui appunto ha costruito questa città con queste case, in cui sembrava che volesse raccontare una storia di questa bambina vestita di rosso che per pressione sociale, per cultura da parte dei genitori eccetera, una certa ha scapocciato e ha detto
0: scapocciato?
1: Sì, la sto raccontando in maniera molto in soldoni, perché comunque è una storia un po' crazy, ha detto.
2: Grazie Margherita, apprezzo.
1: Ecco, no sì, cioè poi ovviamente c'è tutta una cosa anche delle case, dei simboli eccetera, le bambole, capito, comunque queste cose un po' creepy, e pare che questa bambina poi avesse la madre, quindi, quindi diciamo che anche qui magari c'è anche si vuole fare un po' una critica a quello che è magari anche la società giapponese, perché sì, comunque sì, c'è questa pressione addosso, cioè questa bambina si vede dentro queste case, perché in pratica, cioè banalmente vi racconto che quando tu arrivi in questa città, si chiama Aikas Village, vedi questa città di Animal Crossing, quindi magari più o meno ci avete presente Animal Crossing come è fatto, tu entri, ci sono questi alberelli, queste casette, queste aiuole tutte perfette, ci sono queste pesche perfette, i fiori perfetti, i negozi perfetti, le strade perfette. Più vai avanti nel visitare il villaggio, tutto si degrada.
0: Sì, me lo sono ricordato. Sì,
1: alberi spogli, spazzatura per terra.
0: Come c'è una creatività dietro questo. Mamma mia, quelle sono ore e ore e ore e ore di gameplay.
1: Spazzatura per terra, dentro una casa ci sono dei labirinti, dentro un'altra casa ci sono quattro occhi che ti guardano, ma non appena entri.
3: Urla di sottofondo, no?
0: No, tra l'altro io vorrei sottolineare una cosa, secondo me è fondamentale. Queste erano robe quando fare gameplay non era ancora un lavoro.
1: No.
0: Perché uno dice adesso ci sono gameplayer veramente bravissimi di Animal Crossing che però ci fanno un ritorno economico.
1: Certo.
0: Questa era tutto free, gratis. Sì, sì, sì, sì. L'era in cui internet non era ipercapitalizzato e monetizzato. Questa è proprio creatività personale gratuita.
1: Cioè c'è un significato allegorico dietro assurdo. C'è anche tipo dentro una casa, una stanza in cui ci sono le statue di Adamo ed Eva. Cioè come per ricordare la perfezione, non si sa cosa. E poi effettivamente questa città esiste. Cioè io a 12 anni ci sono entrata, me la ricordo. Quindi
0: cioè sono questi ancoraggi, insomma, di creatività, di sviluppo, e poi dopo c'è tutta la parte spaventosa. Ma
1: esatto.
2: Ma
0: e questi saranno gli ultimi lasciti della giornata di oggi da parte mia. Come si sta? Ah, prima mi è venuta in mente una cosa, prima di parlare un po' delle evoluzioni della paura online. Secondo me forse questa la puoi conoscere. Una urban legend nostrana che veniva copia e incollata molto su Facebook eccetera era Azzurrina.
1: Oddio,
3: mamma mia.
1: No vabbò che mi hai sbloccato. Sì, mamma mia,
3: io ci sono sempre voluto andare.
0: Il castello.
1: Mio fratello ci è andato al castello. Ci sta ascoltando.
0: Allora non la conosce?
4: Neanche questa.
1: Dai, Azzurrina.
0: Allora,
3: allora guardava la TV spenta da bambino. Diceva che era quello, no? Cioè, come quando chiedono a Nino Frazzi. Tu lei guardava la televisione? Sì, che problema. No, io guardo il televisore. Cioè, che faccenda?
0: Ah, non entro nei dettagli, sennò Aurora non dorme veramente stanotte. Però quella è una leggenda di un castello che...
1: In Emilia Romagna, sì. Provincia di Rimini.
3: Sì.
0: E c'è questa bambina, questi capelli turchini, si chiama Azzurrina. e se, la gente, l'autosuggestione, ma in realtà, cioè, ci stanno, ad esempio, anche su le giostre, su alcune giostre, tipo a Disney World, che c'è una giostra che ti fa sentire male, cioè ogni volta che c'è un luogo, un minimo,
1: ma tipo la casa di Prezzemolo,
0: anche sì, ti giuro, ce ne sono tante di queste cose.
2: Va bene, io ho appena deciso che vi lascio ancora 10 minuti per parlare di questa cosa, poi cambiamo argomento.
0: No, me ne prenderò 3 probabilmente nel prossimo slot, perché basta.
2: Ok,
0: e vuoi andare in musica ora?
2: Magari, grazie. Okay. Mi serve una piccolissima... Mi sono persa il mouse. Ok, una piccolissima pausa, grazie.

0: Francesca Michelin con Fulmini addosso. Bene, siamo tornati.
1: Dunque,
0: allora,
1: ultimo slot di questo argomento, poi cedo lo scettro e la corona a Matteo.
0: No, poi parliamo di fiorellini e farfalline, per favore.
2: E di fatine.
1: Matteo ci parlerà della impollinazione.
0: No! No.
3: Super quark.
4: Chi la vuole?
0: No.
1: Della fotosintesi
2: clorofiliana.
1: Allora, quella è Margherita, che è la maestra. Allora, le nuove evoluzioni della, insomma, della paura online, secondo me. Avete visto il trend? Aurora sicuramente no, perché skippa. Due cose: Appalachian Stories.
2: No.
1: E Reddit Horror Stories.
2: No.
0: Se me lo traduci, forse.
1: Credo che sia la stessa cosa anche in italiano. Cioè, gli Appalachian Mountains sono delle montagne.
0: Ok.
1: Catena montuosa negli Stati Uniti. Sì. Molto famosa per, insomma, essere un luogo molto
0: mistico,
1: ancorato alla spiritualità nativa. Okay. E avere delle creature che tendenzialmente si dice che non devi dire ad alta voce nemmeno i loro nomi, quindi io non lo farò perché è grande caga sotto lì. Ve li potete cercare online,
2: tipo Bloody Mary.
1: Esatto. Quella è un'altra creepypasta.
2: Sì.
1: E sono i SKIN Walkers.
0: Ah, okay.
1: E gli WF Endingo, che sono queste due creature che abitano queste montagne, nonché anche i Mimic, che sono entità che mimicano le persone. Sostanzialmente su TikTok c'è tantissima gente che è cresciuta in quella zona, ovviamente è vastissima perché forse sulla geografia statunitense è più ferrato Matteo, io no, però credo sia tra la più vasta.
4: Beh, cosa?
1: Le montagne dell'Appalachia credo siano, cioè, molto vasta comunque come zona. E tutta questa gente che c'è cresciuta, che racconta che non devi uscire di notte, che devi chiudere le imposte in un certo modo, e è tipico, insomma, di TikTok avere queste storie che vengono raccontate, tipo bedtime story per metterti paura, eccetera. E le altre sono proprio su Reddit, sulle subreddit Reddit Horror Stories, dove c'è gente che racconta, con veramente grande capacità di scrittura, queste storie, per lo più come esercizi di scrittura, io suppongo, comunque storie plausibili, occulte, di, insomma, robe strane che ci sono successe, ad esempio anche molto in come si chiama, scusatemi, lo stato in cui sta New Orleans,
2: Louisiana.
1: Louisiana. In Louisiana c'è molto il culto dei vampiri.
0: Sì.
2: Ma anche aspetta,
1: però non il vampiro come ce lo immaginiamo noi, il vampiro europeo, c'è tutto questi immortali, c'è il Babadook, eccetera, e quindi ci sono tutte queste storie molto plausibili e vengono scritte su Reddit, e ci sono creators che le raccontano tutte in prima persona. Quindi è per quello che secondo me è un po' l'evoluzione della creepypasta, perché tu che magari quel creator non lo segui, la vedi in prima persona, è tutta narrata in prima persona per dare questo artificio dell'immedesimazione, se tu scrolli velocemente pensi che sta raccontando una cosa che gli è successa, oppure tipo, un mio amico è successo questo e questo, e poi in realtà se leggi in descrizione c'è hashtag Reddit Horror Stories. Anche lì, cioè, è veramente difficile secondo me classificare una cosa come fake news o meno, o racconto o finzione, quando parliamo di cose in cui determinate persone credono. Quindi il non lo so, il come si chiama, il paranormale. Cioè, se io ci credo ai fantasmi e mi ha sbattuto una porta e do la colpa al fantasma, ti sto raccontando una balla? Secondo voi?
2: No.
1: cioè io sono una persona molto scettica, molto cinica, però in realtà io sono una persona spirituale, ci sono delle robe in cui credo, magari tradizioni, mi do anche delle spiegazioni razionali a perché magari nascono determinati culti, però soprattutto Pietro che studia scienze della comunicazione, cioè, dov'è secondo te il
3: allora limite? Allora, c'è, diciamo, quel in generale, un po' in tutte le storie che ha raccontato, quell'elemento di verosimiglianza che un po', diciamo, ci fa credere che quella storia appunto sia reale, insomma. È quello forse l'elemento che ci collega maggiormente alla realtà. Adesso te facevi l'esempio col fantasma, magari cioè, ci sono persone che magari credono di averlo visto. E dopo sta, diciamo, al soggetto che legge o comunque vede un determinato video, che magari ha una sua idea di pensiero che ci ragiona sopra. E poi da lì magari, come sempre ricollegandomi a quello che dicevi, magari può essere suggestionato perché
1: sì,
3: il giorno dopo magari...
1: Infatti mia madre mi ha scritto che la stiamo terrorizzando.
0: Ha ragione.
3: Domani mattina ti svegli, vedi un'ombra,
1: sì,
3: tutto il buio, vedi
1: che è quello
3: un'ombra,
1: che un po' succedeva anche nell'Ottocento, no? Cioè le ghost stories nascono,
2: certo,
1: cioè, nella brughiera inglese, perché dove stai di notte con la candela,
2: mamma
1: e
2: mia,
1: i corridoi, credo che ti
3: forse anche
1: con le ombre.
3: Il contesto in cui nascono comunque queste storie ci sono comunque, cioè, ma questo si inda proprio da anni,
1: sì, no? Perché forse c'è sempre, no, l'idea del dire ma nel 2026, però cambiano,
2: certo,
1: cioè sono nuove, c'era l'area 51 forse,
2: mamma mia, sì,
3: che volevano fare l'assalto,
1: esatto.
3: ero alle superiori a scuola, aula PC, quel giorno era 2-3 ore, tutti collegati lì, quelli che facevano le live lì,
1: sì.
3: Dopo uscivano le voci in corridoio, uno c'è andato però l'hanno sparato, un altro
1: sì,
3: è riuscito a entrare, sta sotto i tunnel, però non gli prende bene internet, quindi non può comunicare.
1: E poi è stato molto, forse no, tutta questa suggestione che era venuta fuori, questo hype, Poi quando effettivamente il governo americano ha desecretato tantissimi file sugli avvistamenti, eccetera, non è fregata a nessuno.
2: No,
3: esatto.
1: Cioè tutti hanno fatto tipo, vabbè, cioè se la collamo,
2: no,
1: ok? Forse perché lì, no, è proprio lì, quando c'è una cosa nascosta, tu lavori di immaginifico,
2: certo,
1: e ti piace. Poi quando viene svelato, forse
2: c'è
1: un svelamento.
3: Dice, è troppo facile così.
1: Quando scopri il trucco non è
3: più. Viene servita sul piatto argento,
1: sì,
3: invece...
1: Sì, sì, ci può stare, effettivamente. Però ecco, vi dico, secondo me... Io non credo a tante cose, ma poi quando le leggi... Un attimino di paurina.
3: Più caldo ci pensi e dici, ma non è che...
1: Però secondo me, per chiudere questo discorso, ben diverso è quando c'è la manipolazione delle immagini per farti credere che ho visto qualcosa, tipo, ora con l'intelligenza artificiale...
2: Hai a voglia,
1: sì,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Che magari io faccio un video dove faccio sentire un rumore strano che mi è accaduto. C'è una coppia che fa content comico, che fa proprio tutto il content sul fatto che loro hanno un poltergeist in casa, ma chi li segue da tanti anni lo sanno che loro sono comici, però è diventato talmente plausibile perché loro con la ring cam, no, la famosa telecamera di sicurezza interna americana, ovviamente, cioè in realtà tu ormai con l'intelligenza artificiale puoi manipolare anche una ring cam live.
2: Vabbè, ma lo faceva già Marco Zagato pure, cioè, banalmente.
1: Però ora, prima c'era la cosa che se tu lo registravi, tanti potevano essere scettici,
2: sì.
1: Ora con la live,
2: certo,
1: in realtà è molto facile manipolare,
2: certo,
1: la... Cioè, io tipo, sono stata a un concerto in cui riprendevano il pubblico e cioè, cambiavano quello che ha provato a fare Sanremo, però ha fatto bene.
0: Stavo pensando a quello.
1: Esatto, stavolta ha fatto bene. E quindi comunque al di là delle papere di Sanremo è facile ormai manipolare le cose, e loro fanno questa cosa dove fanno vedere che il poltergeist gli fa cadere i bicchieri, le cose, però in realtà è tutto comico, però è molto plausibile, quindi secondo me lì forse arriviamo sul quanto è satira, quanto è fake news, perché è un conto che te ci credi per tuo e hai visto delle cose e te le spieghi così, un conto è che io ti faccio vedere lo Slenderman nel parchetto, faceva ride perché si capiva,
2: certo.
1: Però adesso non è che si capisce più tanto,
2: no.
1: Non so voi, ma io ultimamente se prima ci mettevo 3 secondi, adesso ci metto 30 su alcuni contenuti di intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Sono sempre più sofisticati, quindi...
1: Sì. No, finché 30 secondi, poi comincerà a diventare 5 minuti, sì. E poi dopo dico, addì, ho finito, cioè, basta. Questa era Carla.
2: Tu pensa a una come me che crede a tutto.
1: Sei finita.
2: Io sono finita. Non campo più.
1: Dico questa e me ne vado. Io mi immagino i bambini che vanno da Margherita e gli fanno: signora maestra, ho visto, boh, mostro a caso. E lei ci crede. Subito.
2: Davvero? Oddio, che paura.
1: Esatto. Il bidello che la ritrova con tutta la classe nascosta, chiusa in bagno.
2: Eccomi, cioè sono io.
1: Matteo, ti vieni a prendere la corona? Vieni a fare Camilla a rubare la corona da Diana.
2: Oddio, ma sta reference così.
0: Mettiamo la musica. Mentre sì, voi fate questo change, noi passiamo ad argomenti, spero, più piacevoli. Vi lasciamo con Addison Rae, Diet Pepsi.

0: abbiamo fatto il change, Matteo è tornato alla postazione microfono, al bancone, insieme a Margherita e Pietro, e Lucrezia si è spostata vicino a me in regia.
1: Questa stanza puzza di Terea.
2: Eccoci.
1: Siete vergognosi.
3: Non si può dire la marca.
2: Ecco. Ma l'anno prossimo
1: questa stanza puzza di tabacco senza combustione.
2: L'anno prossimo come faremo a casa nostra, ragazze?
0: Sarà il delirio.
1: Sono problemi miei.
0: No, infatti. Bene, bene, bene, bene. Pietro, com'è andato questo slot, questi slot?
1: Mamme!
4: Paurosi, però mi sono fatto una bella cultura. Ho rispolverato un po' la memoria sullo Slenderman.
0: E siamo qua.
2: Basta, Aurora dice.
4: Esatto.
2: Basta.
0: Ti prego, parliamo di qualcosa.
2: Parliamo di fiorellini.
0: Di fiorellini.
1: Che palle.
4: Dell'impollinazione.
2: Dai, parlaci un po' di impollinazione a te.
1: L'impollinazione.
0: Vabbè, allora scusate, facciamo un change. Che cosa? Dato che questa è l'ultima puntata e poi.
4: Cosa? Che cosa facciamo quest'estate? Compiti le vacanze. Come trascorrerai l'estate?
3: Quest'estate va a giocare con i vecchietti a boccia perché me l'aveva raccontato.
4: No, cavolo!
1: Io quest'estate voglio.
4: Potevo riciclarle invece, no, ma ha rovinato il finale.
1: Io quest'estate voglio magnare spese dei miei genitori. Cioè, tutto quello che voglio fare.
4: La grigliatina.
2: Io quest'estate mi voglio divertire.
1: Quest'estate voglio stare
0: basic.
1: giù.
2: Basic.
1: Dai miei, con l'aria condizionata. Non mi interessa se devo abdicare alla mia libertà e mangiare tutti i giorni alle 13 alle 20 in punto se non esplode il mondo.
2: Mamma mia, è vero.
1: Madonna.
3: Vogliamo il gossip.
1: Chi?
2: Che gossip?
3: Scendi da solo?
1: Sì.
3: Finito il gossip.
1: No, come ogni anno arriva il mio amico Lopez. Scendiamo.
3: Ti vengo a trovare in agosto.
1: Va benissimo.
2: Ma te vieni a San Salvo. Quando vuoi.
3: Siete in diretta, lo sapete?
1: Sì, lo sappiamo.
4: Ma è gossip. No,
2: tutti sanno che sono di San Salvo, ragazzi.
3: Per quello.
1: Non festeggi il compleanno?
2: Allora, io il compleanno... non lo so, io negli ultimi anni ho un rapporto un po' complicato il mio compleanno.
0: Eccoci qua.
1: No, perché?
3: Elaborate.
2: Perché dato che ormai tutti i miei amici sono qui nella ridente Macerata, io giù mi annoio.
1: Vabbè, veniamo.
2: Venite.
1: Cioè, se solo questo è il problema.
2: Perché da letteralmente 15 anni capita che il mio compleanno si è sempre svolto nella stessa maniera. Nel senso.
0: Pensavo che dicesse il mio compleanno si è sempre svolto nella stessa data.
2: No. No, vabbè, a parte quello.
0: Cioè, che è di scienza la formazione primaria, però manco così tanto.
2: Vabbè.
0: Cioè.
2: Insultiamo il mio dipartimento. Vabbè. Lasciamo perdere, comunque. E vabbè, io faccio gli anni il 13 di agosto, due giorni prima di Ferragosto, quindi senza non si capisce niente, comunque turisti, bla bla bla. E quindi, cioè, si svolge con io che mi sveglio, facciamo un pranzo con tutta la mia famiglia che dura fino alle 4 a casa mia, dormo 3 ore e poi la sera si esce perché c'è la notte bianca a San Salvo.
1: Io il 13.
2: Il 13 agosto.
1: Che senso?
2: C'è la nottambula, si chiama. E io sinceramente mi sono un po' stufata perché comunque...
0: Ti svelo un segreto, Margherita. Se ti sei stufata basta cambiare.
2: Sì, hai ragione. L'anno scorso ho provato a fare una cosa per me stessa.
0: Ok, tipo?
2: Tipo, il pranzo con la famiglia si è sempre fatto.
0: Vabbè, quello è un po' d'obbligo.
2: Un po' d'obbligo. Però, dato che mi ero... ero uscita la sera prima, mi ero devastata la sera prima, il 13 sera non ho fatto niente. Perché...
0: E come ti sei sentita?
2: Molto bene.
0: Ah, ok.
2: Molto bene, perché giù d'estate c'è questa cosa che... c'hai questa FOMO che devi uscire perché altrimenti ti perdi qualcosa.
1: No.
2: No, da me sì. E io ho detto no, io questa sera me ne sto a casa a guardarmi un film e mi sono sentita molto bene. E, però niente, questo è un invito. Se volete venire a San Salvo il mio compleanno, vi apro le porte di casa mia e andiamo al mare.
1: Mare.
2: That's it.
0: Al mare.
2: Al mare.
0: Va bene.
1: Io al mare.
0: Vabbè,
4: non ti piace il mare?
0: Non sono nemmeno una grande fan del mare, ma per Margherita...
2: Vabbè, possiamo fare qualcos'altro. Cioè, nel senso che voglio andare per forza al mare. Ci sono tante altre cose che si possono fare, quindi.
1: Il giorno del mio compleanno cade o a Sanremo o a Musicultura.
2: Mi sento male.
1: Cioè, sistematicamente. Quando sono nato
4: è
1: io,
4: vero.
1: Quando sono nato io era la finale di Sanremo del 99. Il giorno che sono nato io.
4: E allora vedi, quindi tutto era riporto. Destino. Capito, era destino, cioè. È proprio scritto che...
0: Vabbè, voi invece, dato che adesso abbiamo parlato del compleanno di Margherita, voi che rapporto avete con i vostri compleanni?
1: Io basta che si mangi, il mio compleanno va bene.
4: Il problema del mio compleanno è che a fine novembre non mi piace molto come periodo. Cioè vorrei un periodo un po' più mite, un po' più caldo.
0: Quando volevi nascere tu, Pietro?
1: Ma perché non lo so, non c'è una casa, un luogo al riparo, sì, cioè dove festeggiare. Cioè.
4: Non è che vivo sotto un ponte.
1: A
4: fine novembre, le giornate cominciano a scocciare.
1: La piccola fiammiferaia, il compleanno non mi piaceva perché era freddo.
4: Ho capito, però
1: arrivano i mozziconi delle sigarette.
4: Arrivano magari i primi freddi, le giornate alle 4:30 già è notte. Cioè,
2: però pure d'estate è pesante, io te lo dico.
4: Infatti, secondo me è una via di mezzo verso maggio, aprile, maggio, poi settembre.
2: Io volevo nascere a settembre. Parto
0: i limoni che c'avete le già stagioni.
1: Cioè, mo partoriamo, tutte le madri partoriscono.
2: Io volevo nascere tipo a settembre, però poi penso...
0: Eri vergine di segno.
2: Amo, no, io non sono disposta a essere vergine, io devo essere leone, capito?
1: Madonna. Io ho appena dato una notizia divertente, che ogni volta che Trump appare in una TV in Giappone hanno un riconoscimento automatico per le nudità. Quando ci sono i vari programmi, live o no, vengono censurati automaticamente. Non lo sapevo questa cosa.
4: Io l'avevo letta una cosa.
0: Non ho capito.
1: In Giappone, nella TV giapponese di Stato, credo, almeno, da quello che ho visto, quando appare qualcosa, dato che le leggi sul Giappone sono molto più permissive, il nudo è consentito, in alcune fasce orarie, cioè tutte tranne la notte praticamente, e secondo alcune restrizioni, eccetera, eccetera, se appare qualcosa di nudo... viene censurato automaticamente. Cioè, no, l'immagine viene proprio pixelata. E quindi ogni volta, capito?
0: Sì, ho capito, ma perché, che c'entra Trump?
1: Ogni volta che appare Trump gli inquadrano il mento, la parte, la pellacchia sotto il mento, la riconosce come nudo, la censura.
2: Quindi morta.
0: È un bug.
4: È un glitch.
1: è Trump che fa schifo.
0: Chi lo sa. Comunque io leggo un messaggio da casa e mamma vuole venire a Basto.
2: Vai, vieni Paola.
1: Ma guarda, cioè, sì. Infatti io c'ho, a parte che devo dire questa cosa perché io poi mi fisso sulle robe, quindi stavo pensando già come dovevo organizzare tutta la mia estate e quindi poi me lo sogno la notte e un po' di sere fa ho sognato che tipo il 13 dovevo andare da Margherita.
2: Mi sento male.
1: Anno, vedi, e che scendevano torna. tutte col treno e le andavo a prendere, stavamo di là e poi a Ferragosto andavamo alle scalelle con Michelle.
2: Morta, mi sento male. Vabbè, potevo, cioè, se scendo lì in treno posso andarle a prendere anche io in macchina, cioè io guido.
1: Sì. No, perché ero io il protagonista.
2: Giustamente. Vabbè, però è il mio compleanno, capito?
1: E guidi il giorno del tuo compleanno.
2: E quindi vado a prenderle io in stazione.
0: Ok. Che donna. Ecco. Che donna. Bene, quindi abbiamo chi vuole nascere a marzo, aprile, no, com'era, scusa, aprile-maggio.
1: Ah, io sono contento.
4: Aprile-maggio barra settembre.
2: Io settembre.
4: Barra
1: settembre. Ah, io sto una favola, guarda, anzi, se era pure più freddo.
0: Era così. Sì, era così.
4: Voi nasce a gennaio, inizio gennaio.
1: Ma guarda, io sto a posto così.
0: Voi avete tutti i compleanni, cioè io l'unica che si potrebbe lamentare sono io perché sono vicino a una festa, però me l'hanno fatto sempre i regali dolci.
5: Vicino,
0: quindi.
5: Cioè sei comunque il primo.
2: Infatti.
1: Vabbè, gente tre settimane.
0: Anche di fine novembre gli fanno un regalo solo.
2: Mamma mia.
5: Che brutto.
0: Meglio due piccoli.
5: Esatto.
2: Sì.
5: Piuttosto che uno unico.
0: No, la mia mamma mi ha sempre visto.
5: Paola, grande donna Paola, diciamolo.
1: Il segreto è non rimanere incinta a marzo.
2: No, allora io in realtà...
5: Grazie per il calendario.
0: Solo il tuo calendario mestruale.
2: Io in realtà sono alla fine, sono contenta di essere nata il 13 agosto del mio anno, perché io sono una delle poche superstiti che è riuscita a festeggiare il suo 18° in maniera del tutto tranquilla.
1: In che senso?
4: È un'altra cosa.
2: Perché tutte...
4: C'erano i divieti.
2: C'erano i divieti.
4: Le zone rosse, arancioni.
2: 2020, amo.
1: 18 anni nel 2020.
0: Stavo laureando.
2: Sì, cioè...
1: Tutti eri laureata.
2: Tutte le mie amiche...
1: Ah, no, che dico, era l'anno dopo, sì, scusa. Cioè...
2: cioè tutte le mie amiche avevano fatto il compleanno tra marzo, aprile e maggio e l'hanno recuperato tutti in estate.
1: Mm-hmm. Invece... Madonna, è vero, non ci avevo pensato.
2: Che so, sì, io invece no, ho fatto il 13 agosto, il mio giorno è stato...
0: Ti sei sentita una VIP?
2: Certo.
0: Lei è una VIP.
2: C'è anche il video trash sul mio profilo del mio 18esimo che non andremo a vedere perché sembra una trasmissione di real time, però ok.
1: Il mio prediciottesimo ad Aversa.
0: Allora noi metteremo sì, sì, una bella canzoncina.
1: Un matrimonio in Apulirana, è come Giorgia Fernesce rimane. L'hanno chuso il castello del cerimonio.
0: L'ho saputo.
1: Per abusivi.
4: Per miseria.
2: Sì.
1: La bomboniera che fa parlare.
2: Chissà donna Imma come sta.
1: Piena di soldi, andiamo avanti.
0: Dicevo, metteremo una bella canzoncina e io andrò a vedere il video di Margherita Trescissimo perché sì, devo. Ecco. Grazie, scusate, ciao.
2: Io

0: Io ho fame.
1: Effettivamente l'ora di cena si sta per avvicinare.
0: Perché oggi mi sono svegliato, l'orologio dice che mi sono svegliato alle 12.08.
2: Io alle 11.30, eccoci.
3: Ecco. Mamma mia, che schifo, raga.
2: Sì, raga, ma dai, post laurea va bene.
3: Tu sei giustificata post laurea, lui è giustificato post esame.
0: Post laurea, sono passate 2 settimane. Cioè, post laurea, cioè, a post battesimo, che è...
3: Vabbè, si deve ancora riprendere. Non vedi,
2: mi devo riprendere, Matteo, ok?
0: 2-3 settimane sono passate. No, no, vabbè, io per l'esame, poi la sera abbiamo avuto la cena, io e Lucrezia, la cena di spogri.
3: Di dipartimento?
0: Eh sì, la cena di fine anno, come sempre, di dipartimento. Ho mangiato da fare schifo. Infatti,
3: ma dove siete andato? Perché ho visto delle fotine.
0: Alle tenute murala. Non è pubblicità.
1: Ah, miseria.
3: Bello.
1: Bello.
0: Perché è davvero successo. Quindi c'è anche il post su Instagram, su Facebook, quindi se volete andare a vedere. E quindi sì, io ho mangiato troppo. Stamattina mi sono svegliato con proprio...
1: distrutto.
0: No, pieno, come se avessi finito di mangiare nel momento in cui mi sono svegliato. Non mi succedeva da mesi, forse anni. E poi ieri sera, 2 minuti prima di rientrare a casa, mi è salito tutto l'amaro che ho bevuto. E quindi mi sono addormentato, collassato, svegliato in maniera confusionale stamattina alle 7. Credo di essere andato in bagno, poi mi sono ritornato sul letto. Sono messo i tappi perché non mi addormentavo e...
3: Sai che mi sono messa ai tappi anch'io, tipo questa mattina alle 6?
0: Ecco.
3: Perché a casa nostra...
0: c'era un casino della Madonna.
3: Sì.
2: Ma tipo...
0: Ah, sì, scusa, Paola, madre, sì, ho dato un esame, non te l'ho detto, scusa.
3: Paola, madre.
0: Ho dato un esame, ho dato economia e gestione delle imprese. Che ho studiato tipo 2 settimane, mi stavo cacando sotto, pensavo di prendere realisticamente massimo 19 o 18, sto spiegando a lei, scusa, massimo 19 o 18, perché è una cosa difficile, erano 9 domande aperte.
3: Sono telefonate
0: 9 domande aperte in un'ora e mezza.
3: Ma che numero della radio?
0: Nove domande aperte in un'ora e mezza e poi la discussione di quello che avevi scritto. Quindi io faccio tutto tranquillo, su due o tre domande scrivo delle cretinate, ma proprio delle cretinate. E...
3: Non dovresti dire queste cose in radio, perché ora Tavoletti ti annulla l'esame.
1: Eh no, ormai è verbalizzato.
0: Certo, perché Tavoletti ascolta la radio e
3: sta
0: all'ottino
3: room.
1: Ormai la è...
0: Perché poi, tra l'altro, quando abbiamo discusso, lui mi ha detto che avevo scritto delle cretinate, quindi ne abbiamo discusso.
3: Era consapevole.
0: Ne abbiamo discusso e parlato, cioè, però non su quelle che io pensavo delle cretinate, ma altre 2 domande che io pensavo di aver risposto benissimo, invece lui ci ha fatto il punto, abbiamo discusso e ho detto, vabbè, comunque, peccato, perché, insomma, non è andato proprio bene, 27.
1: Oh,
0: è meno male.
3: Cioè, Anna direbbe piglia un carta e porta a casa.
0: Ma pure
1: devo firmare.
0: Esatto, ma non me l'ha detto, me l'ha dato il foglio e me l'ha fatto firmare. Io qui, certo, sì.
1: Una perché bella firma.
0: Comunque 27 è un voto generoso, mi fa lui. Io sì, infatti, assolutamente. Grazie, professore. Ma gli ho risposto letteralmente così. Lui fa: "27 è un voto generoso". Io sì. Come un deficiente. Mi fa, ci vediamo dopo in consiglio. Io, sì, a dopo. E quindi niente, è stato questo, madre. È andata così.
2: Bravo, Matteo.
0: Ho la media salva anche stavolta. Avevo la media del 28, adesso c'ho 27,95.
3: Che
0: quindi...
3: comunque, sputeci sopra.
0: Assolutamente no. Capito, va bene? Scusa se non te l'ho detto prima, mi sono dimenticato un attimo.
3: Ora,
0: perdona.
3: Se questo intermezzo, ti stavo dicendo che questa mattina, intorno a casa nostra, raga, alle 6, improvvisamente, mi sono svegliata per il caldo. Però poi non riuscivo a addormentarmi.
0: Io mi sono svegliato per il caldo.
3: Perché hanno iniziato a strillare le cicale e le upupe
1: e
3: le tortore. Ma fortissimo.
1: Quelle che fanno
2: A me, raga, gli uccelli stanno fuori fuori il mio balcone.
3: Ma fortissimo, che ho pensato. Sarà che abbiamo appena registrato un podcast che poi uscirà con Aurora. Roba sul post apocalittico. Io ho cominciato a immaginare questi animali che si svegliano perché sta per succedere un terremoto, una cosa. Parlando di paranoie,
4: secondo me mangiavo troppo pesante ieri sera.
3: No, io non ho mangiato tanto.
0: Ho mangiato poco.
3: Però ho bevuto l'amaro offerto da Mancosu.
0: L'amaro.
1: Mancosu.
0: L'amaro.
3: Sì.
0: Raga.
1: L'ho visto stamattina.
0: Raga. Sì, aveva le lauree.
3: Vedi?
1: Con l'occhialetto.
0: Allora, quando siamo tornati a casa, abbiamo saputo che...
3: C'è stato l'after party.
0: C'è stato l'after party. Cioè, finito. A parte che Mancoso ha molestato il proprietario per almeno una buona mezz'ora alla fine, chiedendogli altro amaro.
1: Ok, qua entriamo in fascia protetta.
0: Cioè, ma proprio, ma tutto il tempo. L'amaro si chiamava Amaro Amaro. Faceva ridere sta cosa. C'era scritto Amaro in maiuscolo e sopra Amaro in corsivo. Cioè, si chiamava Amaro Amaro. E lo fanno a macerare.
4: Tipo quando prendono gli appunti estetic, no?
0: Sembrava Maccio Capatonda a un certo punto. Chi l'aveva detto sembrava Maccio, l'aveva detto qualcuno al tavolo, faceva ridere. Semi, credo. E faceva veramente ridere. Poi abbiamo saputo che quando siamo partiti, cioè eravamo in non so quanti, siamo andati via che eravamo in, tipo in 10, tra cui altri, adesso non li nominiamo, però fa ridere, ha fatto ridere. Abbiamo scoperto che un professore con cui almeno 3 persone in questa stanza hanno dato un esame.
3: Dire il nome.
1: Aiuto.
0: Ha scritto ad un'altra professoressa con cui 4 persone in questa stanza hanno dato un esame, dicendo che andavano a farsi dei gin tonic a piedi ripa.
4: Signori.
0: E sta cosa mi faceva ha fatto veramente ridere.
2: The noi drinks.
0: Noi 3 ci siamo guardati in macchina e ho fatto, ma no, ma noi andiamo a dormire adesso.
3: Sì, anche perché, cioè, voglio dire, stamattina si lavorava,
0: E loro dopo, tutti questi professori, stamattina alle 8 avevano le lauree. Quindi ecco perché hai visto Mancosu
1: con gli occhiali. Che era alle 9:15.
0: Ecco perché hai visto Mancosu con gli occhiali.
1: Con gli occhiali, con gli occhiali.
3: No, io questa mattina dovevo... Ho detto, mi sveglio alle 7, avevo un appuntamento anche mezzo importante alle 9. Mi sveglio alle 7 e mi preparo con calma. Non ho sentito la sveglia.
4: E a che ora ti sei svegliata?
3: Alle 8:10. Ho schiantato un fortunatamente era online, però io volevo farlo in ufficio. Ovvero la redazione.
4: Dettagli.
3: L'ho fatto sulla scrivania della mia camera, mandando...
4: In pigiama?
3: No, mi sono cambiata, ho schiantato un caffè, ho mandato la persona con cui divido la camera, con cui divido la doppia, a dormire sul divano, perché giustamente voleva farsi un'altra ora di sonno.
4: Povero.
3: E ho fatto... Cioè, mi sono anche vestita, stranamente. Anche carina, c'avevo la salopetta con la marrone, così per contesto.
2: Morta.
3: Ma vi giuro, è stato... Secondo me io in realtà mi sono svegliata alle 8:58 cerebralmente. Purtroppo questa persona è stata puntualissima, quindi io speravo che facesse un quarto d'ora di ritardo. Questo era solo per dire che Margherita avrà la cena dei 20 anni di Vallebona. E quindi è aperta la sfida, perché secondo me le cene spogger sono imbattibili.
2: No, no, sì, vabbè, a parte che la prima cena di dipartimento che farò io il 22... Sono molto agitata, non so cosa mi devo mettere.
4: Ma c'hai due esperti, mi sembra di capire, che uno è Matteo, l'altro è Lucrezia.
3: Di cene o di vestiti?
0: Due.
4: Di cene, di vestiti da indossare alle cene di dipartimento.
3: Io ho fatto una cosa che non va fatta.
2: Cioè?
3: E la nostra cena era a tema.
0: Ammenato? Ah no.
4: Non sei andata a tema?
3: Sono andata.
0: Ma che bestemmi?
4: Non lo so, mi ha detto, ha fatto una cosa che non dovevo fare.
3: Allora c'era questo vestito che mi stavo puntando.
4: Posso sapere qual era il tema?
3: Denim.
4: Ah, ok.
3: C'era questo vestito che mi stavo puntando da mesi, ma costava tantissimo. Cioè tantissimo, tanto secondo la mia razza.
4: Certo.
3: Stiamo parlando dei centoni. Perché comunque il denim buono è costoso.
4: Sì.
3: Questo è un vestito tutto strutturato di denim, arriva fino alle caviglie. Quando mi arriva la mail con il dress code, io dico cavolo, cioè sto vestito è perfetto. Riapro il sito e non solo era andato in sconto, io l'ho pagato precisamente la metà, perché c'erano i saldi più il coupon studenti. Di cui ancora faccio parte.
4: Beh, che gran ci.
2: Sì. Grande fortuna.
3: Sì.
4: Però ci rendeva di più.
2: Certo.
3: Quindi sì, a me è piaciuto tantissimo il... Voi facciamo un giro di opinioni. Cene con il dress code. Bello, divertente o troppo...
4: Ma sai che non mi è mai capitato?
2: Allora, io dress code, io ti dico no.
3: Cioè, dress code, però, scusami, non nel senso black tie, siete obbligati, come il matrimonio. Tipo con un piccolo tema. Cioè, tipo a Natale avevamo vestiti con un tocco di rosso.
2: Sì, sì, no, bello, carino. Sì, sì, sì.
3: Ho regalato Aurora.
2: No, così carino. Dress code strutturato, no. Però così, oppure che ne so, cioè se tipo la festa in maschera è una roba diversa.
3: No, certo.
2: Però no, con un piccolo dettaglio sì, ci sta.
3: Gli uomini?
1: Sì, secondo me ci sta ampiamente.
3: Divertente? O ci metti in difficoltà stare. E vai in...
1: No, finché sono, cioè, sono cose così leggere. Sì,
3: tipo la camicia hawaiana, queste cose così.
1: La camicia hawaiana casa. Cioè dai.
3: Casa.
1: Adesso che è... andremo prima o poi al mare, tranne Matteo. Un po' tutti, quanti ne vedremo con la camicia hawaiana?
0: Orgogliosamente.
3: No, io cioè, ho preso l'argomento perché mia madre con i suoi amici fa sempre le cene a tema. Quindi ce l'hanno, quest'anno fatto anche compleanni, eccetera. Tu Matteo sei per temi? Di solito tu ti diverti con i temi.
0: Io ho fame, raga. Io ho una fame.
4: Anche fatta una cena.
1: Io voglio vedere insieme. Matteo al mare con la camicia hawaiana.
0: Allora,
3: che visione orribile, Pietro.
0: Cioè, una cosa.
1: Dai, per il conto.
0: Che schifo, guarda, mi viene. Mi fa schifo a me. Di me a pensare a una cosa del genere, Madonna. No, sì, a me diverte. Mi piace perché poi posso fare la creativa. Faccio qualsiasi cosa. Fine. Andiamo a mangiare, vi prego.
4: Andiamo a mangiare.
0: Sì, non so che cosa mi sta succedendo.
1: Sono le 8 in punto.
0: Non so cosa mi sta succedendo. Di solito non mi succede. Ma...
1: ha particolarmente fame, poverino, il ragazzo.
4: Non ha mangiato oggi, povero Matteo. Quindi mi sembra giusto concedergli...
2: accontentarlo.
4: Esatto, concedergli questa cosa. E raga, siamo alla fine.
1: Io ho fatto la prima puntata della nuova stagione e l'ultima. Queste due.
4: Allora, io vi ringrazio tantissimo per questa stagione di Salottino che abbiamo passato insieme. Siete stati sempre chi più chi meno qua a rotazione, quindi grazie a Matteo, grazie a Margherita, grazie a Pietro, grazie ovviamente a Lucrezia che è qui al mio fianco.
3: E grazie alla regia!
1: Regista suprema, sua santità.
0: E grazie al...
3: No. Grazie, Graziella!
0: E grazie, Aurora! Vai, grazie.
4: Bene, io vi ringrazio tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno collaborato in questi mesi per realizzare il Salottino stagione 2. Chi lo sa, forse torneremo anno nuovo, non lo so, comunque stiamo preparando tante cose per quest'estate, quindi stay tuned, come cavolo si dice?
0: Così, Aurora. Ritorneremo, bene.
4: Esatto, ritorneremo. Questo è stato Salottino Room stagione 2. Io vi auguro una buona serata e vi lascio con Sabrina Carpenter con la nostra sigla.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.